0: ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno, ma.
1: Ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto? Nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio.
0: Ok.
1: E quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come gli sofà.
2: Ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo e non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: di questo malcostume
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra niente. Nessuno l'ha pensato.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che ci va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi c'eravate a Bogotà?
4: No.
0: Quando?
3: Bogotà, voi mi sentite 5 persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump.
4: Sì, attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ma vuole che toglie un'altra espulsione Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Hormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibile.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sei di sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi:
4: così.
3: Fate schifo, se scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio di
0: Alto. È lui, è lui.
4: Sentiamo. Sì,
3: mettimi quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
0: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole dire, rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: Carlo
3: Attrezzi mentre stavi mandando un messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace,
3: così mi pare.
0: Esatto.
4: Distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la chiara che mi piace di più, di Melita Toniolo.
0: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
1: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi se

0: Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è il suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che è periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Buonasera, sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre, quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì. Un tossico. Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: È a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Chiedo a Cuba che ci gli va sito per la Cuba la tosse ce l'ha qua.
3: Allora
4: Paolo Dean,
0: aspetta, non hai ancora sentito la notizia?
3: Appunto,
6: ho sentito un bacca Gherke, non mi sembra.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì,
3: la gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, no. Questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik, sono entrati, hanno rubato hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani quando si è trattato di aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia-Lorena sono tra sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, anche bianchi.
0: Era come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubate.
3: Qualcosa è rubato.
2: Quello è pugliese.
6: Ma
2: dov'è?
6: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tavola domani rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro.
2: Ammazza, che
0: cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora, abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: E tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara?
1: Sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega, magari
1: contendere. Magari insomma. Chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo L. Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Dai, anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e wi wa il lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso almeno ogni anno leggiamo un paio di casi di padri solitamente che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè gli pa costoro pare talmente strano prendere che arrivano lì
1: sì,
3: con i ragazzetti. Come no, certo, abbiamo dato anche la notizia.
0: È vero.
3: Capito che di ma come non c'è nessuno ma guardi
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2027 segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto, otto.

0: offerte da Cristiano Militello.
1: Non è che ho portato 2,5 per 7 persone, erano 7, sono diventate 2,5.
2: Pensavo che il dubbio fosse solo offerte, ho detto adesso chiedi i soldi.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Cartellino rosso.
0: Yellow, yellow.

0: 11 volte.
1: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: Bellissima.
2: Red card, red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
2: Todilo, todilo,
0: sbagliato.
3: Sì. Buongiorno Chiara. Ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
3: E allora ho detto: ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
1: Muratore.
2: Sbagliato la risposta a Eternit.
1: Presidente.
2: Yes.
1: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci
2: yes,
1: un pensiero.
2: Like
0: non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
4: Pronto, sip? Nope.
5: No. Oh. Questo è veramente no, bravieri.
1: No. Sip, nope.
0: No, yeah. Yeah. Questo è un tuo vecchio registrato. Yeah.
6: Ah, sì. Sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
6: Meno male perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
6: Sip, nop, sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la Sip, e questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
1: E lascialo dire al boomer, lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
6: Teti.
1: No,
6: Sti.
2: Tips.
0: Quelli che ti salutano.
1: La Stipel.
0: Ah.
6: La Stipel?
1: Sì.
6: Senti là.
1: Quanto è la Stipsi? Che è?
6: Presidente, può. Sì,
5: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
6: Sì. Sorry. Cioè Marconi da una parte e poi Paolo Dini dall'altra.
2: Sorry, I have a new idea.
6: Yeah. No, questo è male. Questo è male.
2: Voglio togliere il cartellino rossi a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
6: Ah, nel 2002, l'Italia.
2: 2002, yeah. 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
2: Contro Corea del Sud.
6: Sì.
5: Un po' ritardo.
6: Senta, a proposito di bollette, sip, nop,
2: yes.
6: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
0: Sì.
6: Così, sei proprio.
2: Yes.
6: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
2: Ok, provo.
6: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
4: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Oh. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
5: No, è la bambina appena bambina alternata. Appena
0: però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
7: Ciao Henry 101. Ecco. La mia battuta per il Tortorella è.
0: Vai.
7: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie? Oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, ciao da Bergamo!
1: Era sordo lui!
2: Facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
1: non
0: ragazzi.
1: Può, non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
6: Certo.
0: È bellissima.
6: Certo.
1: È la terza volta che te lo dico.

0: l'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
1: C'è una barletta. C'è una barletta.
2: Ah, c'è una barletta.
3: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
3: Cos'è?
1: Una colonia giapponese.
4: Che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È infantile il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Va, vuol dire The Winner io. Is che
0: The
4: faccio.
0: Winner is il Belgio! Belgio.
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner is. Oh.

0: Facciamo risentire.
1: No, troppo
0: lunga. Se no finiamo dopo Fernando Proce.
2: No, io lo voglio sentire.
1: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
3: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista, ecco, della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge, e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
1: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: con la R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate pieno.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
5: R101, tieniti il regalo.
3: Scusa. Ma chi è questo?
6: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: No, allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
5: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
5: R101, Rambo regalo.
3: Rambo regalo. Mannaggia. Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
9: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
10: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
6: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... Che emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
10: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Ah, però.
10: Moglie Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
6: Sarà per 26
10: esatto,
6: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
6: E meno male?
10: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
6: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì.
3: E ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore, allora
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esempio. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
6: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
11: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
11: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri, provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero uno.
3: Peppa.
11: Ma niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
10: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì.
11: Eccolo qua.
6: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
3: No, papà, bravo. Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto.
11: Vinci
3: giusto.
11: Pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
11: il buche. Voglio il notaio di Mara Venier.
6: È morto.
0: Grande Andrea, scusa. Un ultimo.
10: Grazie,
0: urlo,
10: ragazzi.
0: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
6: E anche Paolo Dini.
10: Ragazzi, siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
11: Grazie
3: campione.
11: A te.
6: No, ma diceva a me comunque.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Nannini.
1: Ma buongiorno. Buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro.
2: Ammazza, che.
0: Cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto senti risuonare sotto.
1: Eh sì. Anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i suoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101, di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere, per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia, ecco, di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Quindi vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, no, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega, magari
1: vogliamo sapere di più. Magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino, il Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè gli fa costoro, pare talmente strano prendere, che arrivano lì con i ragazzetti. Come no, certo, abbiamo dato anche la notizia.
0: È vero.
3: Capito che di Macon non c'è nessuno, ma guardi l'anno prossimo.
1: Sono per il 2027, segnatevelo.
4: Poi uno ti confondi, dici ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, senti che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, la gente pensa vabbè,
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma,
1: sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: la challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Dottorella,
0: eccoci qua.
1: Il lucchino pazzaiello dove dice questo è quello, questo è

0: oggi. L'eccezione che conferma la regola, ci sono qua ancora due paste e mezzo offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che sono portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: Il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso.
0: Yellow. Yes.
4: Yellow, sì, scusate.
0: Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie.
1: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione prossimi.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Secondo
0: sfidante.
6: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Muratore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci un pensiero.
3: Like
0: non è un cruciverba, ma è il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip? Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente bravieri.
2: No. Sip, nope.
0: Boia. Yeah. Questo è un tuo vecchio registrato.
1: Ah, sì. Sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male che stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più talmente.
1: Sì, veramente, è cambiata la compagnia.
0: Era una bella. Prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, c'era la SIP. E questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer. Lascialo dire al boomer, prima della SIP c'era la
1: Teti.
2: No,
1: Sti. Presidente, può
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
1: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
3: Sorry, I have a new idea.
1: Yeah. Questo è male.
3: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti da Byron Moreno.
1: Ah, nel 2002.
0: Questo sarebbe ottimo, però.
3: Contro Corea del Sud.
1: Sì.
4: Po' ritardo.
1: Senta, a proposito di bollette, SIP, NOP,
3: yes.
1: Può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere? Così, se proprio.
3: Yes.
1: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
3: Ok, provo.
1: Bene.
0: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
7: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
0: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
4: No, è la bambina appena alternata.
0: Però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101. Ecco. La mia battuta per il Tortorella è.
0: Vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie? Oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, sale da Bergamo!
2: Era sordo lui!
3: facciamolo vincere.
0: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
2: non
0: ragazzi.
2: Può, non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo. È bellissima.
1: Certo, certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: È a barletta?
3: Capito anch'io barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
4: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un.
2: E un.
1: Americano.
2: Americano. Sì.
1: E un.
2: E ancora.
1: Italiano.
2: E quanti sono?
1: E un.
4: Una colonia
1: giapponese
3: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
3: Ecco, detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
4: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È Infantino il tuo discorso.
4: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
3: Vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio.
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è
1: eliminato
0: la challenge.
1: Eliminato, the winner is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No, no. Troppo
0: lunga. Che se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
3: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
4: Esatto. Un MP3, lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge, e rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: 101. Con l'R101 dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: R101,
3: fate pieno.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
3: Troppi.
5: R101, tieniti il regalo.
3: Ma chi è questo?
6: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: E no, allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
7: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
5: R101, dammi il regalo.
3: No.
0: Al secondo posto?
5: R101, Rambo regalo.
3: Rambo
5: regalo.
6: Mannaggia.
3: Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
9: R101, dammi il regalo.
3: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
10: Pronto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
6: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
10: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
3: Ah, moglie
10: Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
6: Sarà per 26
10: esatto,
6: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
6: E meno male?
10: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
3: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
6: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
3: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
3: e a un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
3: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
3: esempio. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
3: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
6: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ah, che bello.
3: Cosa fai di cognome? Infantino?
11: Sta leccando, eh?
3: Adulatore.
11: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero vai, uno.
3: Peppa.
11: Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti!
10: Ok, numero 13.
3: 13.
0: Eccolo qua.
3: Lì.
12: Eccolo qua.
6: Nata Mota.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
3: Dai, allora.
0: Non li sappiamo, dai, noi.
3: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
3: Vai. No, papà,
6: è bravo.
3: Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto.
11: Dici pure
3: giusto?
11: Le mutande di Sal Da Vinci.
0: Pure.
11: E Luca, voglio il notaio di Mara Venierli.
6: È morto.
0: Grande Andrea, scusa. Un ultimo.
10: Grazie,
0: urlo,
10: ragazzi.
0: R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
6: E anche Paolo Dini.
10: Ragazzi, siete fantastici.
3: Ciao Andrea, ciao.
11: Grazie
3: campione.
11: A te.
6: No, ma diceva a me comunque.

0: ci stiamo sfogando. Addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare come i sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

0: costume
1: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
1: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
0: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte
0: legge. Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
3: Cosa?
1: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
3: La piccionata. Ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
1: Ecco, no, no, chiariamo no, che lei non c'entra niente. L'ha pensato.
0: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
4: Allora.
3: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi, come sono contento. E coi coi cuore me lo sento. E nulla non si passa per signezza va un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Tanti soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi ce ne andate a Bogotà?
4: No.
1: Quando?
3: Bogotà, voi mi seguisco persone. Non c'eri a Bogotà?
4: No!
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
1: Ma perché lei cita i film?
0: Non è lei. No.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
1: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
1: Ah, vuole che tolga un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, che Cornuz, di Hormuz.
1: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
0: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto anche quello lì, infartino.
2: Infartino.
0: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, possibile.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, siete sic.
4: Sì.
3: Andrea Lucato e Checco Salone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
1: Ma bene.
3: Una cosa
1: bella
3: ci tengo a dirvi.
4: Cosa?
3: Fate schifo, fate niente, se scorreggete dai film.
1: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio per chi
1: altro. È lui,
3: questo.
1: È lui.
4: Sentiamo.
3: Mettimi quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale.
1: Dica.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
1: che
5: ci sono in questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E
4: smettiamo
5: di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
0: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
1: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto dal
4: carro
3: attrezzi mentre stavi mandando un messaggio vocale.
4: Dai, un messaggio di pace.
3: Così mi peri.
1: Esatto.
4: Distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza la che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita
4: Toniolo. Attenzione, ha cambiato gusto.
0: Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
1: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
1: Oggi si è svegliato.

0: 101. Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così. Funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa, tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre, quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Vediamo, ogni mattina guardiamo quello che è bello e quello che funziona, ok? Ciao banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già, si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì,
6: un tossico.
3: Sì, che parte dal fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda. Questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi. Troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: E questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio.
0: Di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latik, sono entrati, hanno rubato. Era Latik.
2: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: quelle zone Alsazia e Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, anche bianchi. Vini,
0: certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubè.
3: Qualcosa rubè.
2: Quello è pugliese.
6: Ma dov'è? Di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questa bella prende.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tempo domani rubare tutto quanto. C'è più la macchina, c'è più tanto gioiello a casa, non c'è più niente.
0: È giusto Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Giannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono, se io canto sentire suonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma se una tutina.
3: Se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno.
1: Beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101, o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere, per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno,
1: si vede che avete proprio voglia, ecco, di farlo,
4: verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città, verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram. Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente, esatto, senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci, se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, okay. Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo. Ecco.
0: Chiara, io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Siamo arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega, magari
1: approfondiamo, magari chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e wi wi lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè li fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di, ma come non c'è nessuno? Sì, ma guardi,
1: questi
3: l'anno prossimo
1: sono per il 2026, segnatevelo.
4: Perché poi uno ti confondi, dici, ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che sto... Non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, se la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
4: Swag? Tai chi.
3: Oh, dosso.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: amici, ci stiamo sfogando. Addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
1: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
2: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
2: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica si pensano a abbassare anche il prezzo del gasolio. Anzi, ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare pieno,
1: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è l'esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, cioè c'è troppo petrolio,
0: okay,
1: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Se non terminavano domenica.
4: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no, devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero fare questo, come gli sofà.
2: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: sui social, fa il commentino un po' al vetriolo non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater,
1: preso mal costume,
0: dei social,
2: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
0: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
1: Devo dire.
3: Allora, devo dire una cosa, sono L. Benfi.
2: L. Benfi.
3: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
4: Lo spam? Chissà che robe brutte legge.
1: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa. Cosa?
0: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini. No.
3: La piccionata, ma si dice che la voce è piccionata. Sono haters.
4: Sì.
3: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
0: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra.
1: Diradiamo le nubi.
3: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
2: Tu e Ciccio Gamer?
3: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E come sono contento. Coi cuore me lo sento. E nulla non si passa così che c'è un aumento.
4: Ma a me che me ne frega. Soldi non ce l'ho.
3: Scusate, voi c'eravate a Bogotà?
4: No.
3: Quando? Bogotà, voi mi seguisco persone. C'eri a Bogotà?
4: No.
3: Che ci fa?
4: Hai fatto.
0: Ma perché lei cita i film?
1: Non è lei, no.
3: No, perché è una cosa di un grande poeta.
0: Le viene proprio uno sfogo.
3: Caro presidente Trump,
4: attenzione.
3: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
0: Ah, vuole che togli un'altra espulsione, Trump?
3: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
2: Non di Cornuz, di Ormuz.
0: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
1: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato, ecco.
3: Io l'ho detto a quello lì, infartino.
4: Infartino.
1: Ma che infartino?
3: Che fa finta di sentirsi male, posso prendere.
2: Infartino.
3: Cari Massimo Boldi, sei di sic. Sì. Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
0: Ma
3: una cosa ci tengo a dirvi.
4: Così.
3: Fate schifo, fate cose, scorreggete dai film.
0: A me qualche dubbio rimane sulla.
3: Sì. Sentite questo messaggio perché
0: è lui,
3: Sentiamo.
0: Mettimi
3: quel messaggio.
5: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale. Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
0: che
5: sono questo mondo e che vengono fatte.
4: Ragione.
5: E mettiamo di lamentarci invece a guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
1: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
3: Sì, allora
0: come vuole rispondere
3: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto del
4: Carlo
3: Attrezzi mentre stavi mandando il messaggio vocale.
4: Dai, messaggio di pace.
3: Così
4: distensivo.
3: E vabbè. Oggi non voglio dire niente a quella ragazza che mi piace di più, di Melita Toniolo.
1: Melita Toniolo.
4: Attenzione, ha cambiato
1: più Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
0: Lui ha una passione per Melita.
3: Oh, mi piace più Chiara adesso che Melita Toniolo.
0: Oggi si è svegliato.

0: 101. Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Ma se ne sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ho trovato pane dappertutto.
0: Esatto, fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona, perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo, bello, brutto, buono, cattivo, ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Ci vediamo, ogni mattina guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao, banda.
3: Okay. Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già, si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì. Che parte dalla fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Wow. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno. Calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi, concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo.
0: E questo è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: Di quello di prima.
3: Oh, mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
4: Chiedo a Cuba che ci lieva, si te parla pure la cosa ce l'ha qua.
3: Allora,
4: Paolo Dean,
0: aspetta, non hai ancora sentito la notizia?
3: Appunto,
6: ho sentito un baccagher che non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì,
3: la gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta. Siamo in Alsazia, al museo Latique, sono entrati, hanno rubato.
6: Era Latique.
3: Era Latique.
2: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro ed è anche qui un problema grave perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia, il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder.
0: Vicino alla Lorena,
3: quelle zone Alsazia-Lorena sono sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle Will.
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani, di bianchi. Vini,
0: certo. Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutte storie. Qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa è rubetto.
2: Quella è pugliese.
6: Ma
2: dov'è?
6: Di Zapponeta.
2: Sì.
4: E invece forse questa bella prenda.
0: Un brasiliano che si lamenta come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire la tab domani rubare giù tutto quanto. C'ha più la macchina, c'ha più tanto gioiello a casa, non c'ha più niente.
0: È giusto, Paolo,
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono.
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101.

0: Luciana Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico, lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, okay. Lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: Voglio loro, voglio loro.
2: Ammazza,
0: che. Cioè, capito? La mancanza di rispetto se io suono. Se io canto sentire suonare sotto.
1: Sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i tuoi concerti sotto la doccia.
4: Abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo,
3: se uno ha il bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno. Del
1: beh, oggi avete la possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito. 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose che
1: sfogarsi
4: funzionano,
1: proprio,
4: ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: Anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Che siamo fatto? Arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Signora, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. Dai che ti sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma sentiamo, scusa, gli sfoghi dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari
1: contendere. Magari insomma chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, le Benfi. Con calma, sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta?
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Non è che hai picciato e non mette mai la pasta, probabilmente.
1: Postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Hai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda. Io sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero di farcela.
1: Ammazza,
6: mi sta proprio qui. Speriamo. Ciao.
1: Dai, noi ti sosteniamo.
4: Sì, allora.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per il 2027. Ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima, cioè gli fa costoro. Pare talmente strano prendere che arrivano lì con i ragazzetti. Come no? Certo, abbiamo dato anche la notizia. Capito che di ma come c'è nessuno, ma guardi,
1: questi
3: l'anno
1: sono
3: prossimo
1: per il 2026, segnatevelo.
4: Perché poi uno ti confondi, dici ma mica ho prenotato un'ecografia, è un concerto, hai capito?
7: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4. Ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non vedi che molti hanno sentito.
4: Ma sono parcheggiati, sei te che non hai capito niente.
1: Oh, lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito, non c'è nessun problema.
4: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, se la gente pensa
3: modificare la voce.
4: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare in alto,
1: oh, bravo,
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
4: Insomma.
1: Sei molto swag oggi, comunque.
4: Swag? Tai chi. Otto.

0: offerte da Cristiano Militello.
1: No, non è che ho portate due e mezzo per sette persone, erano sette, sono diventate due e mezzo.
2: No, pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e ho detto adesso chiedi i soldi. No.
0: Giudice di gara Donald Trump in persona si è autoimposto qua, non abbiamo capito come abbia fatto.
1: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo,
0: compreso quello del Tortorella Challenge. È venuto apposta.
1: Siamo lustri allora.
0: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
3: Yellow card, please.
4: Aia.
3: Yellow card, rosso. Poker.
0: Yellow.
3: Yes.
0: Yellow.
4: Sì, scusate.
0: Agnello.
3: Agnello.
0: Primo sfidante, cominciamo così.
3: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
0: Tolto? Ah, grazie. Cioè,
1: le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
0: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
0: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
4: 12 volte. 12 volte.
3: Esplosione, prossimo.
4: 12 volte.
0: Ogni quadro 12 volte.
2: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
0: È bellissima.
3: Red card.
0: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto.
3: Togli,
0: sfidante.
6: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico era indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
0: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
4: Muratore.
3: Sbagliato la risposta a Eternit.
2: Presidente.
3: Yes.
2: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole faccio un pensiero.
0: Non è un cruciverba, ma il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto? Sip? Nope.
4: No. Sì, questo è veramente Bramieri.
2: Sip, nope.
1: Noia. Yeah.
0: Questo è un tuo vecchio registrato.
1: Ah, sono io.
0: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
1: Meno male, perché stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
0: non esiste neanche più.

0: Sipnop, sì, veramente è cambiata la compagnia.
1: Era una bella, prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, certo, c'era la Sip, e questa era una battuta che si faceva telefonicamente ogni giorno.
2: E lascialo dire al boomer, lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
0: Teti.
2: No, Sti.
0: Presidente, può, sì,
3: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
0: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo Dini dall'altra.
4: Sorry, I have a new idea.
0: Yeah. Ma questo è male.
4: Voglio togliere Castellino Rossi e Francesco Totti da Byron Moreno.
0: Ah, nel 2002.
1: Questo sarebbe ottimo, però.
4: Contro Corea del Sud.
0: Sì.
3: Un po' ritardo.
0: Senta, a proposito di bollette, Sip, Nop,
4: yes,
0: può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere? Così, se proprio avanza un quarto d'ora, eh?
4: Ok, provo.
0: Bene.
1: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
5: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
1: Ciao Andrea, avevo letto bambina.
3: No, è la bambina appena alternata.
1: Però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
6: Ciao Henry 101. Ciao. La mia battuta per il sordo è...
1: Vai.
6: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde, si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata! Ciao, ciao da Bergamo!
2: Era sordo lui!
4: Facciamolo vincere.
1: Io ho visto che non eravate convinti, però è un finale devastante, quindi non va bene per il challenge,
2: non
1: ragazzi.
2: Non può vincere. Una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.
0: Certo.
1: È bellissima.
0: Certo.
2: È la terza volta che te lo dico.

0: fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
1: C'è una barletta.
2: Ah, è a Barletta? Capito anch'io Barletta.
1: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: Ah, c'è una barzelletta.
3: Sì. No, lei è una barzelletta.
1: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
1: Portoghese.
2: Portoghese.
1: E un
2: americano.
1: E un
2: ancora
1: italiano.
2: E quanti sono?
1: E un
3: una colonia
1: giapponese.
4: E sono usciti tutti dal mondiale, secondo me.
1: E dicono: perché non usciamo dal mondiale?
4: Ecco. Detto fatto.
1: Finito, non fa ridere.
0: Potrebbe vincere.
3: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo.
1: È Infantino il tuo discorso.
3: Ecco, sì.
1: Io faccio ridere perché mi è come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Vuol dire The Winner Is.
0: The Winner Is, il Belgio!
1: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
1: Eliminato, The Winner Is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo, non la facciamo risentire.
2: No,
4: troppo lunga.
0: E se la finiamo dopo Fernando Proce.
1: No, io lo voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
2: Sì.
0: Se non l'hai sentita, hai lo stesso problema del protagonista della barzelletta.
3: Esatto. Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello!
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: con la R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo.
2: Piano.
3: R101.
2: Fate piano.
4: R101, dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
2: Troppi.
4: R101, tieniti il regalo.
2: Ma chi è questo?
5: È quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: E allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
6: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
4: R101, dammi il regalo.
2: No.
0: Al secondo posto?
4: R101, Rambo regalo.
2: Rambo regalo. Mannaggia. Peccato. Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
8: R101, dammi il regalo.
2: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
9: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
5: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
9: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
10: Ma... che emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
10: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sal, Andrea.
9: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
2: Ah, però.
9: La moglie Erika.
10: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
5: Sarà per 26
9: esatto,
5: anni sì.
9: Sarà per sempre sì.
0: Così tanto tu te lo ascolti.
5: E meno male?
9: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
5: Se l'è cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
2: e a un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
2: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
2: esempio. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
2: Dai.
9: Ma è già un regalo parlare con voi.
5: Puoi ben dirlo.
9: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ah, che bello.
2: Cosa fai di cognome? Infantino?
10: Sta leccando, eh?
2: Adulatore.
10: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
9: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero uno.
2: Peppa.
10: Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
9: Ok, numero 13.
2: 13.
0: Eccolo qua.
2: Lì.
10: Eccolo qua.
5: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
9: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
9: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
2: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
2: Io dico 4.
0: 4?
9: 4.
2: No, papà, che bravo! Ma cos'è? Bravo, hai visto.
10: Vinci
2: giusto.
10: Pure le mutande di Sal Da Vinci.
0: E
10: il buche. Voglio il notaio di Mara Venierli.
5: È morto.
0: Grande Andrea, scusa. Un ultimo urlo, R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
5: E anche Paolo Dini.
9: Siete fantastici.
2: Ciao Andrea, ciao.
10: Grazie
2: campione.
10: A te.
5: No, ma diceva a me comunque.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi. 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

Cristina Aguilera poco prima del Tortorella Challenge. Quindi a inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
2: falò di confronto.
5: No, se non lui almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo,
5: il cactus ce lo siamo tolti.
2: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Cioè, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito l'argomento piante grasse, invece.
2: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è
8: e
1: troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Soprattutto è nuova, eh.
2: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: No. Anche puoi entrare così, dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
6: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, bella. Questa è bella. Nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
1: parte
3: direi.
1: La musica.
2: Oh mamma mia.
3: Ludovica once ha abbandonato il falò di fumo.
2: Cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Anda.
1: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
4: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
3: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
4: Sì.
3: E allora The Winner is.
1: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
5: Beh, sì.
4: Sarà felice.
5: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
2: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
3: È piaciuta, Chiara?
1: Sarà strano.
2: Cos'è il
3: capello? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
5: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo, anche tantissimo.
3: Per voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no, no,
4: per
0: chi
4: favore.
0: La tocca?
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Eh sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove finito?
6: No, mi hanno levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui, fa tutto
6: viva
3: lui.
6: L'Italia, anche la viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
6: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
3: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Dai.
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un buon bucci doveva essere.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no. con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Bardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo l'inizio?
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2, 1,
3: Elettra.
4: Cavoli.

0: al prossimo Sanremo di Stefano.
1: Tutto per la SIAE. Certo. Non solo per questo. Quindi Elettra,
0: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Crescia. Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente, anche l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo. Fuori dal concerto. Hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo.
1: Sì,
0: come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo. Parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: Oh, CB
4: Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: C'è Davis Eyes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: al proprietario? Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero, ad esempio, tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti quindi devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Pollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir. Me lo sono anche tatuato. Me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura. E solo loro mi chiamano Elisir. È un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir. Ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Via,
0: poco
3: colpo
0: fa
3: di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa
4: Cristiano
5: voce.
4: Militello.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io, se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi
5: più romano.
4: Una cena. Portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente.
3: Anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
0: aglio.
3: E tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
3: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, infatti, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Salute, che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e
1: ci
4: il
1: piace.
4: Cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Sì, ma
6: ciao.
0: Si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito,
1: certo,
4: l'argomento
1: diceva,
4: piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Nuova, soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella.
4: Mamma mia.
3: Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'hai
2: i capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissima.
2: Tantissima, anche tantissima.
3: Per voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per favore.
0: Tocca.
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove finito?
6: No, ma hanno levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui, fa tutto
6: viva
3: lui.
6: L'Italia,
3: anche la
6: viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
6: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Del Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare, al suo ventesimo Sanremo potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamo.
6: Elettra
0: subito.
6: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un buon bucci doveva essere.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero.
2: Sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no. con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: L'abbiamo fatta
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, senti. 3,
3: 2, 1, Elettra.
4: Cavoli.
1: Senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: E Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo.
0: Naturalmente
3: di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del qualcuno, nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Ho visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa Dini caserma Paolo. Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno solo.
0: Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero. Il famoso biscottone,
2: certo, chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: R101 R101

0: la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta.

0: via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta perché è una cosa così recente che andrà approfondita perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
1: se
0: al
1: ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no, però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
0: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti ti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
1: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
1: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro, io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
1: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewa.
1: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Via,
1: poco
3: colpo
1: fa
3: di scena.
1: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
1: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
1: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
1: Ah, sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
1: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
0: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
1: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
0: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso basta, staccati.
1: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
1: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
1: aglio
3: e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
0: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
1: Davvero,
5: però.
1: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre.
1: Grazie. Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
1: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Stanotte Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi contro 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo 87 siti militari americani in Kuwait e in Bahrain. L'ordine di Trump dal vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Ondata di missili russi nella notte su Kiev e Kharkiv. Il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che alcuni magazzini e un edificio non residenziale sono andati a fuoco. L'attacco mentre Zelensky è in Turchia per il vertice NATO. In Francia Marine Le Pen condannata anche in appello a 4 anni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027, avendo già scontato l'ineleggibilità, annunciato il ricorso in Cassazione. Paura a New York, dove si teme il crollo di un grattacielo di Manhattan. 2 colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti nei soffitti, ha reso noto il sindaco Mamdani, ordinata una maxi evacuazione dell'area circostante. Mondiali di calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e torna ai quarti dopo 72 anni. Incredibile rimonta dell'Argentina da 0-2 a 3-2 in 10 minuti contro l'Egitto. Tennis a Wimbledon. Sinner liquida il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No, il
2: falò di confronto.
5: No, se non lui almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo,
5: il cactus ce lo siamo tolti.
2: Esatto, togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Sì, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito l'argomento piante grasse, invece.
2: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è
8: e
1: troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Soprattutto è nuova, eh.
2: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
9: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, bella. Questa è nuova. Nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
1: parte
3: direi.
1: La musica.
2: Oh mamma mia.
3: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
2: cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
10: Ciao Wanda.
1: Ciao.
10: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
4: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
3: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti.
4: Sì.
3: Tortorella Challenge per Temptation Island.
4: Sì.
3: E allora The Winner is.
1: Non ci credo.
10: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
5: Beh, sì.
4: Sarà felice.
5: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
2: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei tagliati. Hai fatto qualcosa ai capelli? Perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
3: È piaciuta, Chiara?
1: Sarà strano.
2: Cos'hai?
3: Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua.
1: Certo.
4: Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
5: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo, anche tantissimo.
3: Per voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per
0: chi
4: favore.
0: La tocca?
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato bene, in aiuto bene, bene, di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove ha finito?
6: No, ma non levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui, fa tutto
6: viva
3: lui.
6: L'Italia, anche la viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
6: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirle una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima
0: comunque
6: nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
6: Elettra
0: subito.
6: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che sì. Si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo, certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, no, senti.
3: 3, 2, 1 Elettra.
1: Cavoli, sei sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea, Elettra Lamborghini.
3: E Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo. Di
0: tutto
3: Stefano.
0: Per la SIAE. Certo, tutto solo per questo. Quindi Elettra,
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai.

0: Stars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda,
2: bravi,
1: con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice che poi Chiara vi dice, perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità
1: c'è
0: del nome.
1: Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
2: Ecco.
0: Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo.
1: Uno solo, sì.
0: Sì, come un solo numero di telefono, sì. Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Oh,
1: CB
4: ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia
4: quindi
3: male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi
5: più romano.
4: Offro una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, è il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
3: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero, sì, saluta
3: mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: Bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardella sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia, perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito,
1: certo,
4: l'argomento diceva, piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è
7: e
0: troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è nuova. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
9: Ci credo. Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh, sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'hai?
2: Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua.
0: Certo.
3: Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Gianni Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo, anche tantissimo.
3: Per voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no, no,
4: per
0: chi
4: favore.
0: La tocca?
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Beh, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi,
2: ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, mi hanno levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui, fa tutto
6: viva
3: lui
6: l'Italia,
3: anche la sigla.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
6: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirgli una canzone
0: a Elettra,
6: scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella, noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
6: Elettra
0: subito.
6: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un boom boom ci doveva essere. Ora.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no. con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi.
2: Abbiamo
0: fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo l'inizio?
3: Sei sicuro?
4: Sì, senti. 3,
3: 2, 1, Elettra.
4: Cavoli.
1: Senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo. Di
0: tutto
3: Stefano.
0: Per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra,
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle allora cose che uno cerchi. Prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro, questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: Ah, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo battezzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le mattine.
5: Venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, una notte a 31 gradi, io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio, perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco. Tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è stappata.
3: Stavo trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come gusti a feganzi! E Wiwa!

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo?
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva, sì, o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e

0: poi ne senti esatto. l'aroma in giro per casa.
1: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più.
2: Solitamente. Nello zaino c'era di tutto lì.
3: Ma è un aneddoto bello?
0: Sì.
1: Ma insomma, un aneddoto marcio.
0: Allora,
1: tanto che non
3: vai, un po' che non lo mettiamo.

0: Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore, sì, decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
1: sì,
0: lui se ne dimentica,
1: ecco.
0: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
2: certo,
0: diciamo così,
2: e cominciava ad attirare i lupi.
0: Esatto. fino a quando, in quanto capo pattuglia,
3: in quel caso,
0: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
1: No.
0: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
1: sì,
0: diciamo quello del pesce in macchina,
1: sì, sì,
0: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
2: di suo.
0: Già di suo.
2: Quindi il pesce era l'albero magico.
0: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
1: sì,
0: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
1: sì,
0: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
1: No,
0: tutto, che avevamo detto, cavolo, se ne accorgerà.
2: Niente.
3: Mamma mia.
0: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
3: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
2: Ma sentite,
3: tanta roba.
2: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
1: Sì.
2: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
3: Il gas di
2: sì,
3: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
2: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
1: Ma certo, o gli dai fuoco.
3: A quel punto lì conviene.
4: Buongiorno, sono Rosy.
3: Ciao,
4: no, noi abbiamo dimenticato, scusa, una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
3: Ah sì.
2: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
3: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
2: ma
3: al mirtillo.
2: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
5: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
1: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
1: sì,
5: ho comprato delle spezie,
1: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
2: sì,
5: vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
1: Ma dai,
3: che carina, hai creato la vita in casa tua.
5: Ho creato vita in casa mia, era piena di uova.
0: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
1: Che brutta cosa.
2: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
0: È vero.
2: E ha risolto tanti problemi.
0: Sì, sì.
2: Hai capito?
3: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
2: La raccontiamo dopo, dai.
0: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno sferrato un potente attacco sull'Iran, colpendo 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo basi americane in Kuwait e in Bahrain, in rialzo gas e petrolio. Al via il secondo giorno del vertice NATO ad Ankara. Oggi la riunione dei leader e il bilaterale fra Trump e Zelensky. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato una pioggia di missili sull'Ucraina. Nel mirino Kiev, Kharkiv e Mykolaiv, due morti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria di Saratov e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Operazione sotto copertura della polizia postale di Catania in tutta Italia. Smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file. Le Pen, condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Se accolto, la misura cautelare verrà sospesa. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì, scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Ma sì, buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: No, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia.
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ah, ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova. No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la busa.
0: Vabbè, dai, comunque allora, è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile.
0: Simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per Simpatici e Antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vattene a bianco il posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
2: sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei, a lei è

0: Ciao. Dici che vuole la trash questo qua, hai sentito?
1: La trash, capito?
0: Io voglio la trash. La trash, il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello. Sì,
2: l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: certo.
1: scherzando.
2: Ecco. Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Facciamo il challenge, era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di Riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
3: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide il giovane.
4: Fate parlare noi.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Un filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la Chiara.
6: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
0: Un po' in tutte le salse.
1: Aiuto,
2: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia.
0: Un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: E
8: ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero?
1: Metti,
0: Abbattantuono?
1: Metti la battuta
4: della sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
1: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con le battute. Troppo più ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta.
1: No.
0: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle allora cose che uno cerchi. Prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto
0: no?
2: bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no,
2: salutare.
3: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, no, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Sì, mi sono ascoltato veloci. Oh, Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia. Finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande ribotta di Messi e compagni, peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: sei venuta
0: mattine.
5: In salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
6: È tutto intorno alla boa. Giro di boa, tutto in
0: Iwa.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Ah beh, vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda, è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante,
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'albero magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei pochissimo. Passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, dedicato a zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo?
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché
1: poi dopo nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti esatto, l'aroma, sì, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
2: Vai. È un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Aia, ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così.
3: E cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: Fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
3: sì,
4: diciamo quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo
3: di
4: così.
3: Suo.
4: Già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio.
3: Mamma
4: che ci
3: mia.
4: Salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì e ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo
1: Rosy,
5: dimenticato,
1: scusa,
5: una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca. Una meraviglia.
1: Ah sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in
1: era
3: cucina,
1: un periodo.
3: Certo che sì.
6: Ragazzi, dica, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
3: Sì.
6: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era
3: scoperto,
6: piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: che carina, hai creato la vita in casa,
4: sì,
1: tua,
6: creato vita in casa mia, era
4: non
6: piena
4: è un
6: di
4: buon
6: uova.
4: Segno, beh, ragazzi, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Diesel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'Isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è vero, poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno infestato tutta casa.
2: Ecco, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini, certo. Questa è la notizia.

0: del secolo.
1: Amici, ragazzi,
2: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
1: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
0: No, ok. No, no. Certo.
3: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
1: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
3: Certo.
1: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
3: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
1: questa?
3: Qualche tempo.
0: Agopuntrice.
1: Ah, okay.
3: Sì, una dottoressa che fa l'agopuntura.
0: Sì.
3: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
1: Interessante.
3: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
0: Sì, l'altro
3: ieri.
0: Successo?
3: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quella
1: sono usciti dei popcorn di lenticchie.
0: I gremlins sono usciti.
3: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
1: Perché?
0: Come le allucinazioni?
3: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
1: Lei o tu?
3: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
1: Ma non ci credo.
0: Cioè, ha fatto un effetto droga?
3: Ha fatto effetto droga.
0: Va,
3: pesante.
0: Bellissimo.
3: Quindi, ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio.
1: Una che già usa, esatto, l'armadio come forno per le lenticchie.
3: Sì, quello si fa.
1: Non ha bisogno di assumere droga prima.
3: Per i germogli.
2: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
0: O un esorcista, sorella, in questo caso.
2: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
1: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
3: No, un posto
2: in quello
3: buio
2: del peyote.
3: Oh, ragazzi,
0: ma scusate,
3: l'ha
0: comunque
3: detto il medico.
0: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
3: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda.
3: Ciao.
4: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Mi lascio immaginare. E
3: un uovo.
1: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
3: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al caffè.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Buongiorno.
4: Che notizie,
0: ecco,
4: notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: È vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia.
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vattene a pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Potete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: a dire. Testa
0: prova.
3: De.
0: No, a parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
2: Sono tappato.
3: Si sente solo la musa.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile,
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala del doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, dai, sentiamo.
3: E c'è: ma vattene a bianco il posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
2: sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e è anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutateli.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei, a lei è

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'operazione militare statunitense lanciata in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Centrati 80 obiettivi, gli iraniani colpiscono basi americane in Kuwait e Bahrain. Ci sarebbero molti feriti. E sale il petrolio, il WTI a $72,77 al barile, in aumento anche il gas, schizza a €48, il 4% in più, avvio in negativo per tutte le borse europee. A Milano FTSE MIB a meno 0,48%. Il vertice NATO entra nel vivo con la seconda giornata di lavori. A margine del summit la Premier Meloni ha già incontrato Zelensky e ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev. Nei colloqui di oggi il faccia a faccia tra Trump e il presidente ucraino. Ieri il nuovo affondo del capo della Casa Bianca contro gli alleati per il mancato aiuto, Italia compresa. Mario Addinolfi agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il presunto sistema di cui il giornalista ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, contestati altri 400 mila euro evasi. Una massiccia operazione di contrasto alla pedopornografia online ha portato alla denuncia di 30 persone, 7 delle quali sono state arrestate in flagranza di reato. L'indagine è coordinata dalla Procura di Catania. Oltre 100 agenti della Polizia Postale sono stati impegnati in perquisizioni personali e informatiche in 17 città, da nord a sud. L'Argentina e la Svizzera si sfideranno nei quarti di finale dei mondiali di calcio dopo aver battuto rispettivamente l'Egitto 3-2 e la Colombia 4-3 ai rigori. L'Albi Celeste è protagonista di una rimonta incredibile negli ultimi 15 minuti. Tennis a Wimbledon, dopo il passaggio in semifinale di Jannik Sinner, oggi ci provano Cobolli che sfida Frey e Jasmine Paolini contro Marta Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Anna, però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, dedicato a zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, di panino.
4: Ecco, perché che finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio. Tanto come un
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì.
4: Lui se ne dimentica,
2: ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così.
3: E cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
3: sì,
4: diciamo, quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di suo.
4: Già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: e lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al 5° piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
1: No,
5: noi abbiamo dimenticato, scusa, una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca. Una meraviglia.
1: Ah sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
6: Ragazzi, dica, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
6: vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: che carino, hai creato la vita in casa tua.
6: Creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Angel, scelta da voi, potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto, ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'Isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho ticcato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile, che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua, pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: Cos'è? No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Ma è stato tutta casa.
2: Ecco, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso però, in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice: vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Oh, continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua?
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Ah,
0: Paolo.
2: Cioè, sì.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini.
2: Certo.
3: Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok.
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Che tempo?
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay. Sì,
1: una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
2: Sì.
3: Che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quella
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
1: No.
3: Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germoglia nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Ma
3: scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al caldo.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangia, mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: no, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia,
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce sì. di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de?
3: Non riesco.
0: Prova,
3: a dire. Testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque allora, è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta testa di parti intime, vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio, ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
3: sì. Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche. Bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatevi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei e famiglia.

0: Ciao. Dici che vuole la trash questo qua, hai sentito?
1: La trash, capito?
0: Io voglio la trash. La trash, il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
3: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti far la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: scherzando.
2: Ah, ecco.
3: Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Facciamo il challenge, era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, dato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloci che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide
4: ecco
2: il giovane.
5: Fate parlare lui.
4: Grazie.
1: Allora, aguzza
4: grazie.
1: Bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane, avanti.
4: Quello che c'ha la Chiara.
7: Una volpe incontra un orso,
1: sì?
7: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
2: Un discorso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino,
1: è
2: dimenticato
1: un po' in tutte le salse.
2: Aiuto, dai.
3: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia.
1: Un altro filone.
2: Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
1: Vai, Davide.
9: E ieri invece ho visto un film un po' sì, tra i panettieri. Mm-hmm. Era un film pornografico.
4: Voilà.
1: Pornografico.
4: Quella.
3: Senti,
4: sono veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abbattantuono?
5: Sto rimettendo la sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che i conti le paga zio un tunnello. The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con le battute. Troppo più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' sì, tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta.
2: No.
1: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.
1: 101.

0: Barboni gli voglio bene.
1: Bravo, mi piace
0: e
1: sta
0: così
1: cosa.
0: Come gliene vuole bene no. Tutto il pubblico che c'era ieri.
2: Bello, davanti così. Al mare, quindi di Genova al
0: era
2: porto.
0: Molto
2: no?
0: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro, questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
1: invece no.
0: Vabbè.
2: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
3: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
1: Sì? Due?
3: Sì, quattro. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
0: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
1: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
3: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
1: Senti,
3: fai te.
1: Però ascoltami, però... l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
3: Niente.
1: No, niente. Hai messo
3: solo... Ho aspettato che iniziasse Svizzera-Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non...
1: Vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
2: Oh, Pierlu, buongiorno.
3: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia. Finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate
4: stiamo polarizzando tutte ragazzi.
3: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni, peccato.
2: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
4: sei
2: le
4: venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti a in un posto famoso quando torno al mio paese.
1: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
2: Stai bravo, remoto.
4: Torneremo presto, mister, glielo dica.
3: Hai ragione,
4: bravo.
2: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
1: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
2: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, la notte a 31 gradi, io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
1: Ed è solo l'inizio, perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
2: Ecco
1: tutti.
2: A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
1: Certo.
2: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
4: Vabbè, ho già capito,
2: ha saputo di vino per
1: allora,
2: mesi.
1: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
2: Si è stappata.
1: Stavo trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
2: col caldo,
1: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
4: Ti sei messo a leccare i sedili?
1: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttar fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
4: facevano
1: io,
4: il palloncino.
0: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
1: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
4: No, vabbè.
1: Non vi dico cosa era successo.
4: Ha bruciato la macchina.
1: Casa mia, stanza del Biestel, una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
4: Sì.
1: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
4: Ciao.
1: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
2: Svelato l'arcano.
1: Ho capito, c'era la puzza.
2: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate.

0: Madonna, però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme. Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo,
1: esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché poi dopo
1: nello zaino, nella tasca
4: passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
2: Vai. È un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Ah, ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi,
1: esatto,
4: fino a quando, in quanto capo
1: lupetti,
4: pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
3: sì,
4: quello del pesce in macchina,
3: sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di
4: già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio.
3: Mamma
4: che ci
3: mia.
4: Salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo
1: Rosy,
5: dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah sì,
3: pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in
1: era
3: cucina, certo che sì.
6: Ragazzi,
1: dica,
6: vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
6: vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: hai creato la vita in casa tua.
6: Ho creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Truffa ed evasione fiscale, arresti domiciliari a Roma per Mario Adinolfi. Il giornalista ed ex parlamentare al centro dell'indagine sulla cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un danno calcolato dalla procura in 5 milioni di euro. All'indagato contestati anche 400.000 euro evasi. Si riaccende la guerra in Iran. Nella notte offensiva degli USA in risposta agli assalti dei Pasdaran contro 3 navi nello stretto di Hormuz, centrati 80 obiettivi, e Teheran replica bombardando basi americane in Kuwait e Bahrain. Petrolio e gas in forte rialzo, borse europee negative. Al vertice NATO di Ankara, aperta la seconda giornata con la riunione dei leader, Trump anche oggi contro tutti, si dice molto arrabbiato con i paesi dell'Alleanza Atlantica. Siamo stati trattati ingiustamente. Italia pessima, Spagna terribile, la Groenlandia è un grosso problema. La premier Meloni invece incontra Zelensky e ribadisce il sostegno a Kiev. Marine Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici. Un anno con il braccialetto elettronico. Ricorrerà in Cassazione e correrà alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Se l'appello della leader del Fronte Nazionale sarà accolto, la misura verrà sospesa. Allarme a Manhattan, nel cuore di New York, dove un grattacielo di 37 piani è sotto stretta osservazione per il rischio di un cedimento strutturale. Secondo il sindaco Mamdani, due colonne portanti si sono piegate e all'interno della struttura sono state riscontrate crepe e cedimenti di soffitti. Il quartiere è paralizzato con strade chiuse e traffico in tilt. Calcio, la Svizzera torna ai quarti di un mondiale dopo 72 anni grazie alla vittoria ai rigori per 4-3 contro la Colombia. Nella prossima sfida incrocerà l'Argentina, che ha battuto in rimonta l'Egitto 3-2. L'albiceleste sotto di due reti ribalta il match negli ultimi 15 minuti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: è vera sta cosa.
0: Il
3: copy wack,
2: mamma mia,
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce sì. di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi stanno tagliando tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque allora, è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
2: sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutateli.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Come? Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: è brutto. Grazie, mondo. Christian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei e famiglia.

0: Lascia. Dici che vuole la trash, questo qua, hai sentito?
1: La trash, capito?
0: Io voglio la trash. Trash il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
3: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: certo.
2: scherzando.
3: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Adesso facciamo il challenge, era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, dato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No! Come no? Dove stabilir voi altre?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide
4: ecco
2: il giovane.
5: Fate parlare lui.
4: Grazie.
1: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane, avanti.
4: Quello che c'ha la Chiara.
7: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Orso.
2: Un discorso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
1: Un po' in tutte le salse.
2: Aiuto,
3: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia.
1: Vedi, un altro filone.
2: Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
1: Vai, Davide.
9: E ieri invece ho visto un film un po' se tra i panettieri. Mm-hmm. Era un film pornografico.
4: Voilà.
1: Pornografico.
4: Quella.
3: Senti,
4: sono veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abbattantuono?
5: Metti la battuta della sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio un tunnello.
2: Sì.
4: The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' se tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta,
2: no.
1: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Con calma. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: È piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti così. Al mare, quindi di Genova al porto.
2: Molto
0: no?
2: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no,
2: certo. Vabbè.
0: Sì. Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però... l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: Ah, niente. Hai messo
4: solo... Ho aspettato che iniziasse Svizzera-Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non...
3: Vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Oh, Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia. Finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate
5: stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo.
5: Sei venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22. Giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
3: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì. Quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, ma immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttar fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io,
5: il palloncino.
2: Ma no, l'albero magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora sera abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto,
0: svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare, quindi iniziate voi amici al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

0: Madonna, però mamma mia che ansia. Ma che? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, dedicato a zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo?
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì.
4: O il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più. Solitamente
1: nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
2: Vai. Un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì.
4: Lui se ne dimentica,
2: ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti,
2: aia,
4: che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così.
3: E cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
3: sì,
4: diciamo quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo.
3: Di suo. Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
1: No,
5: noi abbiamo dimenticato, scusa, una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca. Una meraviglia.
1: Ah sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi.
3: Ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in
1: era
3: cucina,
1: un
3: certo che sì.
6: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
6: vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: che carino, hai creato la vita in casa tua.
6: Creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho ticcato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è sera, e poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No,
2: Torre?
0: Per un mese, sì, ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, sì, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Aveva infestato tutta casa.
2: Ecco. Viene, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sta mostrando la foto.
4: Però sì, beh, allora, c'è stata un'insalata di riso.
2: Il riso
4: però,
2: in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera e Basta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera e Basta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato.
3: Allora, le faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: siamo, ci siamo frequentate per un periodo.
3: Ah,
0: Paolo.
3: Cioè, sì. Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No, okay? No. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Che tempo?
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay.
1: Sì, una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Sì. Altro che
1: ieri,
3: è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ha avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: No. Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Va pesante.
2: Bellissimo. Quindi
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma no, mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germoglia nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, era un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
3: Ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso. Però.
1: Ce la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Mi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangia, mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, vabbè, per alcune battute che non si possono più dire politicamente, sì, scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica,
3: buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: no, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia,
3: 700 euro di caffè per una cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa de.
0: No, a parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
2: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile.
0: Simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è: ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
2: sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna definita senza speranza all'Italia giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent raggiunge i $72,48. Il prezzo del gas è balzato a €48,5. In rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Addinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis, Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo,
1: esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché poi dopo
1: nello zaino, nella tasca
4: passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Ah, ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi,
1: esatto,
4: fino a quando, in quanto capo
1: i
4: pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
3: sì,
4: quello del pesce in macchina,
3: sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di suo.
4: Già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio,
3: mamma,
4: che ci,
3: mia,
4: salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma,
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No.
3: Quando sono ritornato il sacchetto era gonfio e si era aperto, si è gonfiato ed esploso.
1: Oh, il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo,
1: ciao,
5: dimenticato,
1: scusa,
5: una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca. Una meraviglia.
1: Ah, sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in
1: era
3: cucina, certo che sì.
6: Ragazzi, dica, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
3: Sì.
6: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: che carino, hai creato la vita in casa,
4: sì,
1: tua,
6: creato vita in casa mia, era
4: non
6: piena
4: è
6: di uova,
4: una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di
3: R101. La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: scelta da voi, potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101 scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto, ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro, succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho tirato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa perché?
0: Che?
2: Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo Torre?
0: Per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua, pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno i sorci. Tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sta mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta un'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il Cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento era un piatto piano. Quando sono rientrato sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina,
0: il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: Annalisina!
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo
2: che
1: aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Ah,
0: Paolo.
2: Cioè, sì.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini.
2: Certo.
3: Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok.
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
2: Sì.
3: Che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ha avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
1: No.
3: Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista, sorella. In questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, sai che un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate, comunque
1: il medico,
3: il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso, però.
1: Ci la vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
2: ui wa.
1: Un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di topo.
4: Giusto.
3: È vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia.
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È per un esempio, cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto va terapia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ah, ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Potete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce sì. di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Non ci riesco.
0: Testa de?
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova.
3: De.
0: No, a parte il bip.
3: Comunque mi stanno tagliando tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la busa.
0: Vabbè, dai, comunque allora, è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala del doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a bianco il posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Tom. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei e famiglia.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

0: treccia? Dici che vuole la treccia questo qua, hai sentito?
1: La treccia, capito?
0: Io voglio la treccia. Treccia il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah!

0: Allora, è un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
3: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti far la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: certo.
2: scherzando.
3: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Facciamo il challenge, era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloci che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decido
4: ecco
2: il giovane.
5: Fate parlare noi.
4: Grazie.
1: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane, avanti.
4: Quello che c'ha la Chiara.
7: Una volpe incontra un orso,
1: sì?
7: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disco orso.
2: Un disco orso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino,
1: è dimenticato un po' in tutte le salse.
2: Aiuto,
3: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia.
1: Un altro filone.
2: Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
4: Sono veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, questo qua rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
5: Mettendo la sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio un tunnello.
2: Sì.
4: The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' sì, tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta.
2: No.
1: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.

0: E così
1: cosa,
0: come gliene vuole bene lo... tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
2: davanti questo. Al mare, quindi di Genova al
0: era
2: porto.
0: Molto
2: no?
0: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro, questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
1: Invece no,
0: salutare.
1: Vabbè.
2: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
3: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
4: Sì? Due?
3: Sì, quattro. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
0: Allora, no, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
1: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
3: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
1: Senti,
3: fai te.
1: Però ascoltami, però... l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
3: Niente.
1: No, niente. Hai messo
3: solo... Ho aspettato che iniziasse Svizzera... Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
1: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
2: Pierlu, buongiorno.
3: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Ma, beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo battezzando tutte, ragazzi.
3: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni, peccato.
2: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
2: le mattine.
5: Venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
4: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
5: Stai bravo,
2: remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
3: Hai ragione.
5: Bravo.
2: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
4: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
2: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque delle una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
1: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
2: Ecco
1: tutti.
2: A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
1: Certo.
2: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
2: Ha saputo di vino per
4: allora,
2: mesi.
4: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
2: Si è
4: stavo trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
2: col caldo,
4: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
4: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
4: io,
5: il palloncino.
0: Ma no, l'albero magica, la Bonarda.
4: Mamma mia, ragazzi.
2: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
4: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
4: Non vi dico cos'era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
4: Casa mia, stanza del DSL, una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
4: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei
1: in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
1: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
2: Svelato l'arcano.
1: Ho capito se era la puzza.
2: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90.

0: Anna, però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, è stato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti esatto, l'aroma, sì, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma un aneddoto marcio.
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Ah, ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: Ah, no.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
3: sì,
4: diciamo quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo
3: di
4: così. Già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole, no, per 3 giorni, ma no, il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì e ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo dimenticato, scusa, una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
0: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
0: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
0: ho comprato delle spezie,
3: sì,
0: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
0: vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai, che carina,
1: hai creato la vita in casa, sì, tua,
0: creato vita in casa mia, era
4: non
0: piena
4: è un
0: di
4: buon
0: uova.
4: Segno, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO le nuove accuse del presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce: la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv. In risposta, droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni dai privati, dando di 5 milioni, 400 mila euro sarebbero stati nascosti al fisco. Ispezione all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul clamoroso furto delle 80 fiale di fentanyl. La struttura dovrà mettere a disposizione una relazione che illustri l'intero sistema organizzativo di custodia e tracciabilità dei farmaci. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Tennis: a Wimbledon oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangia, mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia,
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vattene a pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de?
3: Non riesco.
0: Prova,
3: a dire. Testa
0: prova.
3: De.
0: No, a parte il bip.
3: Comunque, mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma con sta faccia da formaggio stagionato, non dov'ha? Brutta Somma. Testa di parti intime, vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio, ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
3: che
4: sì.
3: cantava Vai a quel paese!
4: Anche lui.
3: No, non e anche. Bella persona perfida! Questo è successo, aiutatevi!
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco! Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei.

0: Trash, questo qua, hai sentito?
1: Trash,
0: io voglio la Trash. Trash il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: scherzando.
1: Ah, ecco.
2: Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, dato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi abbiamo stabilito chi sarà.
3: No. Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta. Sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide.
3: Ecco.
1: Il giovane.
4: Fate parlare loro.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante. Vai.
5: Ma è chiaro che sa quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la chiara.
6: Una volpe incontra un orso,
0: sì?
6: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino.
0: È arrivata
1: dimenticato
0: un po' in tutte le salse.
1: Aiuto, dai.
2: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia.
0: Un altro filone.
1: Sì. Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: Vai, Davide.
8: Ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella. Sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
4: Metti la battuta. Mettendo la sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri. Quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
4: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con la battuta. Troppo più ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta.
1: No.
0: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via.

0: radio che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei quei incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, quindi di Genova al
2: era
0: porto.
2: Era molto
0: no?
2: bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera. Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: sei venuta
0: mattine.
5: In salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse perché non
5: facevano
3: io,
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica.

0: Madonna, però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Christian De Sica.
1: Buongiorno Christian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme. Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo,
1: esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi di panino.
4: Ecco, perché che poi dopo
1: nello zaino, nella tasca
4: passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
2: Vai. Un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì.
4: Lui se ne dimentica,
2: ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti,
2: aia,
4: che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi,
1: esatto,
4: fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
3: sì,
4: diciamo quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo.
3: Di suo. Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah sì,
3: pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
6: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
6: vado fuori una settimana, rientro a casa, casa era
3: scoperto,
6: piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: che carino, hai creato la vita in casa tua.
6: Creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Ah, cioè, beh, sì.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok.
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay, sì,
1: una
2: sì,
1: dottoressa
2: sì,
1: che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua. Gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Sì. Altro
1: che
3: ieri, successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchia.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: Cioè ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista, sorella, in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, un posto
4: in quello
1: buio
4: del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Oggi la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangia, mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì, scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Buonasera, buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè, la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: No, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia.
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film, simpatici e antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vattene a pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova. No, a parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire.

0: Neanche, lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
1: Sì.
0: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, sono, le fa silenziose.
1: Sono tappato.
0: Si sente solo la musa.
2: Vabbè, dai, comunque allora, è fruibile, è bello lo stesso.
0: Fruibile,
2: simpatici e antipatici.
0: Sì, volete sapere che è successo?
3: Che è successo?
0: Ci stanno obbligando ad andare in sala del doppiaggio per modificare le parole.
4: Addirittura.
0: Ah. Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per il simpatico antipatico.
3: Sì, sentiamo.
0: E c'è: ma vatta a pian quel posto.
5: Fa lo stesso effetto proprio.
0: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
5: Sì,
0: sì. Che
5: sì.
0: Cantava: vai a quel paese.
5: Anche lui.
0: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutate.
2: Edulcorate, insomma, le parolacce.
3: Però prova a dire Donald Trump.
0: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè.
2: Che brutto, grazie, mondo. Grazie, Cristian.
0: Adesso andatevela.
3: Grazie.
0: Niente, ce la faccio.
3: A lei, a lei è

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Trash, questo qua, hai sentito?
1: Trash, capito?
0: Io voglio la Trash, Trash il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah!

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: certo.
1: scherzando.
2: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà.
3: No. Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta. Sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide
3: ecco.
1: Il giovane.
4: Fate parlare loro.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la Chiara.
6: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
0: Un po' in tutte le salse.
1: Oh, aiuto, dai.
2: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia. Va
0: bene. Scusate, un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: Davide.
8: Ieri invece ho visto un film un po' se tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero?
1: Metti,
0: Abate Antuono?
1: Metti la battuta.
4: Sto la sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri. Quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
1: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella
0: Challenge.
8: Io ieri invece ho visto un film un po' se tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo. Perfetta,
1: no.
0: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani. Vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce: la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA e in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati. Danno di 5 milioni, 400 mila euro sarebbero stati nascosti al fisco. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti. Cobolli Ferri e Kostiuk Paolini. Calcio, dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: jingle scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è sera, poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo Torre?
0: Per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno infestato tutta casa.
2: Ecco, viene, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però allora, c'è stata l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora ne faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, c'era il frigorifero che grondava sangue. Sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Oh, continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101. E tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: quello che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore, hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Ma io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le mattine.
5: Venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto,
5: torneremo presto, mister, glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io,
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora settimana abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cos'era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. È una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì, scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte,
3: scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack,
2: mamma mia,
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce sì di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova. No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso. Simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala del doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per Simpatici e Antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è: ma vatta a bianco il posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì, sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Come? Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto, grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei è famiglia.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia vostri. Che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una
2: sì,
1: radio.
2: Sì, diventato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì.
4: O il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Insomma, un aneddoto marcio.
2: Vai. Un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: E l'anca svitata. Che bello. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio. Andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì.
4: Decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì.
4: Lui se ne dimentica,
2: ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti,
2: aia,
4: che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
2: certo,
4: diciamo così.
3: E cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
2: sì,
4: quello del pesce in macchina,
2: sì, sì.
4: C'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo. Già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
2: sì,
4: ricordo, buonanima. E lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che
2: sì.
4: Lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto che avevamo
2: no.
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
2: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio.
2: Mamma
4: che ci
2: mia.
4: Salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì?
1: tutto quello che si è che ha fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: Punto lì conviene.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo
1: Rosy,
5: dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah sì,
3: pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi.
3: Ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
6: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia, ho comprato delle spezie, sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo, vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: hai creato la vita in casa tua.
6: Ho creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Ah, cioè, beh, sì.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok?
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay, sì,
1: una
2: sì,
1: dottoressa
2: sì,
1: che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua. Gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Sì. Altro
1: che
3: ieri, successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchia.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
1: No.
3: Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
4: Allora, una per ogni germoglio.
2: Una che già usa esatto, l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per poi, i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista sorella, in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, sai che un posto
4: in quello
1: buio
4: del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso però.
1: Ci la vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090 101, quel cibo che avete dimenticato al caso.

0: togli la treccia, treccia il filone, il panino. Noi stiamo parlando
1: di
0: qua
1: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah!

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: certo.
1: scherzando.
2: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Adesso facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, dato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
3: No. Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide
3: ecco
1: il giovane.
4: Fate parlare lui.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è chiaro, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la chiara.
6: Una volpe incontra un orso,
0: sì?
6: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino,
0: è dimenticato un po' in tutte le salse.
1: Aiuto, dai.
2: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia.
0: Un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: Vai, Davide.
8: Ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Ma rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
4: Metti la battuta. Mettendo la sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri. Quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che i conti lo paga zio un tunnello.
2: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta. Ci siamo in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via.

0: jingle scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho ticcato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è vero, che poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Cosa fa? Frigge i pannolini Matteo Torre?
0: Per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Aveva infestato tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però sì, beh, allora, c'è stata un'insalata di riso.
2: Il riso però, in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera e Basta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera e Basta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato.
3: Allora le faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento era un piatto piano. Quando sono rientrato c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato
0: quindi
3: qualcuno
0: Dario Argento
3: in cucina,
0: il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge. Here we go.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara, Trump ribadisce, la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv. In risposta droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati, danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose nel Reatino, due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Calcio, dopo il 3-2 argentino in rimonta sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra-Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, dietato zombie, certo,
1: esatto. Ma che sembra, succede anche questo?
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Insomma, aneddoto marcio.
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: E l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti,
2: aia,
4: che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi,
1: esatto,
4: fino a quando, in quanto capo
1: il
4: pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No, no.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
3: sì,
4: quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di
4: così, già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio,
3: mamma,
4: che ci,
3: mia,
4: salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma,
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Oh, il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì e ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: Questo lì conviene.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah, sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E chi ha dovuto rimettere, ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina,
1: periodo,
3: certo che sì.
6: Ragazzi,
1: dica,
6: vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
3: Sì.
6: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: hai creato la vita in casa tua.
6: Ho creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Ah, cioè, sì. Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No, ok. No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay, sì,
1: una
2: sì,
1: dottoressa
2: sì,
1: che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua. Gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Sì. Che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quella
2: sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ha avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
1: No.
3: Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, un posto
4: in quello
1: buio
4: del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Oggi la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al

0: traccia? Dici che vuole la treccia, questo qua, hai sentito?
1: La treccia, capito?
0: Io voglio la treccia. La treccia, il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al forno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah!

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti far la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: scherzando.
1: Ah, ecco.
2: Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, dato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
3: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide.
3: Ecco,
1: il giovane.
4: Fate parlare noi.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza
3: grazie.
0: Bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Un filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la Chiara.
6: Una volpe incontra un orso,
0: sì?
6: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino,
0: è dimenticato un po' in tutte le salse.
1: Aiuto, dai.
2: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia.
0: Un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: Davide.
8: E ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Mm-hmm. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Ma rischia davvero di vincere, vero? Abbattantuono?
4: Mettendo la sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che i conti lo paga zio un tunnello.
2: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Te, come ero bravo con le battute. Ti ho fatto ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta.
1: No.
0: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via.

0: Diesel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'Isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è sera, poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo Torre?
0: Per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Aveva infestato tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però allora, c'è stata l'insalata di riso.
2: Riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato.
3: Allora ne faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, c'era il frigorifero che grondava sangue. Sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Oh, continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101. E tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle allora cose che uno cerchi. Prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto
0: no?
2: bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro, questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: salutava.
3: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, sia no, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Sì, mi sono ascoltato veloci. Oh, Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia. Finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni, peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: sei venuta
0: mattine.
5: In salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo,
5: stai bravo.
0: Passato remoto,
5: torneremo presto. Mister, glielo dica.
4: Hai ragione,
5: bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Ah beh, vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda, è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del Diestel. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito, c'era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Ma sì, buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: È vera sta cosa.
0: Il copy whack.
3: Sì. Mamma mia. 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto. Anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia. 5 minuti, come si fa?
0: È per un esempio, cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la

0: Ditemene una, così provo a dirla.
1: Noi non possiamo.
0: Volete sapere?
2: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il beep sulle parolacce sì. di un film di 30 anni fa.
0: Sì. Infatti, testa ma... de. Io non ci riesco.
1: Testa de?
0: Non riesco.
1: Prova,
0: a dire.
1: Testa prova. De. No, parte il beep.
0: Comunque mi stanno tagliando tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
3: Sì.
0: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, sono le fa silenziose.
3: Sono tappato.
0: Si sente solo la puzza.
1: Vabbè, dai, comunque allora, è fruibile, è bello lo stesso. Simpatici e antipatici.
0: Sì, volete sapere che è successo?
4: Che è successo?
0: Ci stanno obbligando ad andare in sala del doppiaggio per modificare le parole.
2: Addirittura.
0: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
0: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
5: Fa lo stesso effetto proprio.
0: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
5: Sì, sì.
0: Che cantava vai a quel paese.
5: Anche lui
0: no, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutateli.
1: Edulcorate insomma le parolacce.
4: Però prova a dire Donald Trump.
0: Come? Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia. Vabbè,
1: che brutto grazie, mondo. Grazie Cristian.
0: Adesso andatevela.
4: Grazie.
0: Niente, ce la faccio.
4: A lei, a lei.

0: R101.
1: R101.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo,
1: esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché poi dopo
1: nello zaino, nella tasca
4: passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Ah, ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così.
3: E cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: Fino a quando, in quanto capo
1: lupetti,
4: pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
3: sì,
4: quello del pesce in macchina.
3: Sì, sì.
4: C'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo, già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio.
3: Mamma
4: che ci
3: mia.
4: Salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: A quel punto lì conviene.
5: Buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo
1: Rosy,
5: dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi.
3: Ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in
1: era
3: cucina,
1: un
3: certo che sì.
6: Ragazzi, dica, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
3: Sì.
6: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era
3: scoperto,
6: piena di farfalle.
1: Oh,
2: ma dai,
1: hai creato la vita in casa,
4: sì,
1: tua,
6: creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Al vertice NATO ancora accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara, Trump ribadisce Groenlandia importante per noi. La dichiarazione finale del summit definisce Mosca minaccia a lungo termine. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca ruggisce. Per me la tregua è finita. Sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Borse europee in rosso col ritorno dell'alta tensione a Hormuz. Volano petrolio e gas. Possibile un'ulteriore chiusura dello stretto. Intanto sale l'attesa per i verbali del Federal Open Market Committee. Saranno pubblicati tra poche ore. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta romana la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati sottratti ingenti risparmi ai privati. L'accusa: danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto in recupero e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: jingle scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho ticcato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è vero, che poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Cosa fa? Frigge i pannolini Matteo Torre?
0: Per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno infestato tutta casa.
2: Ecco, viene, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora ne faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, c'era il frigorifero che grondava sangue. Sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101. E tra poco state con noi, perché c'è il Tortorella Challenge.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Con calma. Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Molto,
0: no?
2: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: salutare. Vabbè.
3: Sì.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: Ah, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera-Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate
5: stiamo analizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande ribotta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo.
5: Sei venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo, storia.
5: Stai bravo,
0: passato remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, una notte a 31 gradi, io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio, perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti a scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Ah beh, vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io,
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cos'era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: no, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia,
3: 700 euro di caffè per una cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vattene a pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de?
3: Non riesco.
0: Prova,
3: a dire. Testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
2: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile,
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per il simpatico antipatico.
2: Sì, dai, sentiamo.
3: E c'è: ma vattene a pigliare in quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma con sta faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parte intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì, sì.
3: Che cantava: vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè.
0: Che brutto, grazie, mondo. Grazie, Christian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo,
1: esatto. Ma che sembra, succede anche questo?
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto.
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Aia, ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi,
1: esatto,
4: fino a quando, in quanto capo
1: lupetti,
4: pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No, no.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
3: sì,
4: quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di suo,
4: già di suo,
3: quindi il pesce era l'albero magico.
4: Esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo,
2: no,
4: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia,
4: niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio,
3: mamma,
4: che ci,
3: mia,
4: salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma,
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Oh, il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì e ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: Tutto lì conviene.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
1: Ciao,
5: no, noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah sì,
3: pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E chi ha dovuto rimettere, ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al
3: scherzi,
1: mirtillo.
3: Ma scherzi, in
1: era
3: cucina,
1: un,
3: certo che sì.
6: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
6: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
6: ho comprato delle spezie,
3: sì,
6: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
6: vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: hai creato la vita in casa tua.
6: Ho creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo
2: che
1: aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini, certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non può mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: L'altro
1: ieri,
3: che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchia.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchia.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: Cioè ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista, sorella. In questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, sai che un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate, comunque
1: il medico,
3: il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso, però.
1: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090 101, quel cibo che avete dimenticato al

0: la trash, questo qua, hai sentito?
1: La trash, capito?
0: Io voglio la trash. Trash il filone, il panino. Noi
2: è
0: stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: giochino divertente, wow. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello. Sì,
3: l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli. 10 anni.

0: stress.
1: Parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta. Sono tre quarti d'ora.
0: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
1: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide il giovane.
1: Fate parlare lui.
0: Grazie.
3: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante. Vai.
4: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane avanti.
0: Quello che c'ha la Chiara.
5: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
2: Un discorso. Avanti.
6: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
3: È arrivata un po' in tutte le salse.
2: Aiuto, dai.
7: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
7: Mamma mia.
3: Un altro filone.
2: Sì. Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
3: Vai, Davide.
8: Ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
0: Voilà.
3: Pornografico.
0: Quella.
7: Sono
0: veramente confuso.
3: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abbata Antuono?
1: Metti la battuta. Mettendo la sciarpa.
0: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri. Quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
2: Sì.
0: The winner is.
3: Vai!
1: Come ero bravo con la battuta. Non fa più ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
7: Dio mio.
3: Bravissimo, perfetta. Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
3: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
3: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
1: Adesso posso andare via.
3: 101.

0: Diesel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è vero, poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo Torre?
0: Per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Aveva infestato tutta casa.
2: Ecco. Il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però sì, beh, allora, c'è stata l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato.
3: Allora ne faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco. Invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, c'era il frigorifero che grondava sangue. Sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Oh, continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101. E tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. Un uccellino mi ha detto che daremo all'Ucraina i diritti per produrre i missili Patriot, ad annunciarlo Trump durante il bilaterale con Zelensky in Turchia. Quanto a Putin, ha aggiunto il presidente americano, ci parlo molto e lui vuole che la guerra finisca anche se in molti non ci credono. Intanto missili di Mosca sulla capitale ucraina. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Balzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita. Sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. È grave ma non in pericolo di vita il dirigente medico accoltellato questa mattina nel centro ASP di Palermo. Francesco Paolo Sutera è stato colpito con 2 fendenti alla spalla e al volto da un uomo che richiedeva una carrozzina per una parente, ma la documentazione era incompleta. Tennis a Wimbledon, niente semifinale per la Paolini. L'azzurra battuta dall'Ucraina Kostyuk, che si è imposta in 2 set per 6-3-6-2. Cobolli in campo contro il britannico Ferri. Calcio, presentato in conferenza stampa ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il tecnico portoghese assicura: vogliamo dominare fin dal primo incontro. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, dietato zombie, certo,
1: esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, di panino.
4: Ecco, perché che finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più. Solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
0: Allora,
4: non c'era tanto come un pugno.
2: Vai, vai, vai, è un po' che non lo mettiamo.

0: che bello. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore, sì, decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
1: sì,
0: lui se ne dimentica,
1: ecco.
0: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
2: certo,
0: diciamo così,
2: e cominciava ad attirare i lupi,
0: esatto, fino a quando, in quanto capo pattuglia,
3: in quel caso,
0: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
1: No.
0: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
1: sì,
0: quello del pesce in macchina,
1: sì,
0: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
2: di suo,
0: già di suo,
2: quindi il pesce era l'albero magico.
0: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
1: sì,
0: mi ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza, che
1: sì,
0: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
1: No,
0: tutto, che avevamo,
1: no,
0: detto, cavolo, se ne accorgerà.
1: Niente.
3: Mamma mia,
0: niente, c'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio.
1: Mamma
0: che ci
1: mia
0: salutavano.
3: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
2: Sentite,
3: tanta roba.
2: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
1: Sì.
2: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
1: Mm.
2: Me ne dimentico.
1: Mm.
2: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
1: no,
2: per 3 giorni, ma
1: no,
2: il sacchetto era ancora lì.
1: No, no.
2: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
3: Il gas di
2: sì,
3: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
2: Ho lasciato la macchina lì e ne ho comprata un'altra.
1: Ma certo, o gli dai fuoco.
3: Tutto lì conviene.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
3: Ciao,
4: no, noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
3: Ah, sì.
2: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
3: E chi ha dovuto rimettere, ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
2: ma
3: al
2: scherzi,
3: mirtillo.
2: Ma scherzi, in cucina,
3: periodo,
2: certo che sì.
5: Ragazzi,
3: dica,
5: vi ho mai raccontato questo aneddoto?
1: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
1: sì,
5: ho comprato delle spezie,
1: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
2: Sì.
5: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
1: Ma dai,
3: hai creato la vita in casa,
0: sì,
3: tua.
5: Creato vita in casa mia,
0: non
5: era piena di uova.
0: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
1: Che brutta cosa.
2: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
0: È vero.
2: E ha risolto tanti problemi.
0: Sì, sì.
2: Hai capito?
3: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
2: La raccontiamo dopo, dai.
0: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo
2: che
1: aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Ah,
0: Paolo.
2: Cioè, beh, sì.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini.
2: Certo.
3: Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok.
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay.
1: Sì, una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Ah, sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
2: Sì.
3: Che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: No. Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista, sorella. In questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germoglia nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, sai che un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate, comunque
1: il medico,
3: il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso, però.
1: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090 101, quel cibo che avete dimenticato al

0: treccia? Dici che vuole la treccia questo qua, hai sentito?
1: La treccia, capito?
0: Io voglio la treccia. Treccia il filone, il panino. Noi
2: è
0: stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: scherzando.
1: Ah, ecco.
2: Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, dato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
3: No. Dove stabilir voi altre?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decidi il giovane.
4: Fate parlare lui.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è chiaro, chissà quanto tempo è rimasto in posta perché c'è sempre un filone davanti.
1: Filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la chiara.
6: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino, dimenticato.
0: È un po' in tutte le salse.
1: Aiuto, dai.
2: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia. Va
0: bene. Un altro filone.
1: Sì. Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: Vai, Davide.
8: Ieri invece ho visto un film un po' sì, tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono
2: com'è?
3: Veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abbattantuono?
4: Metti la battuta. Mettendo la sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio un tunnello.
4: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' sì, tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta.
1: No.
0: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via.

0: Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché?
0: Che?
2: Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua, pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: Cos'è? No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Ma è impestato tutta casa.
2: Ecco, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però sì, beh, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso però, in bianco ha assunto nella foto, devo dire, sì, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta ma torno presto, preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge. Here we go.

0: radio che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore, hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, quindi di Genova al
2: era
0: porto.
2: Era molto
0: no?
2: bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera. Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: sei venuta
0: mattine.
5: In salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque delle una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse perché non
5: facevano
3: io,
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: no, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy wack,
2: mamma mia,
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto va terapia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ah, ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce sì di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
2: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile.
0: Simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala del doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per Simpatici e Antipatici.
2: Sì, dai, sentiamo.
3: E c'è: ma vatta a bianco il posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
2: sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutateli.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei.

0: Madonna, però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme. Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti. E in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché che finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più. Solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Insomma, aneddoto marcio.
0: Allora,
4: aneddoto marcio. Ma tanto come un pugno.
2: Vai, vai, vai.

0: che bello.
1: Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore, sì, decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
1: lui se ne dimentica.
2: Ah, ecco.
1: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
2: certo,
1: diciamo così.
3: E cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto. Fino a quando, in quanto capo pattuglia,
0: in quel caso,
1: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: Aia, fondo, no.
1: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
2: sì,
1: diciamo, quello del pesce in macchina,
2: sì, sì,
1: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di suo,
1: già di suo,
3: e di pesce era l'albero magico.
1: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
2: sì,
1: mi ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza, che
2: sì,
1: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
1: tutto, che avevamo,
2: no,
1: detto, cavolo, se ne accorgerà.
2: Niente.
0: Mamma mia.
1: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio,
2: mamma,
1: che ci
2: mia,
1: salutavano.
0: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
0: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
0: Il gas di
3: sì,
0: tutto quello che si è, che ha fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
0: Tutto lì conviene.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
0: Ciao,
4: no, noi abbiamo,
0: Rosy,
4: dimenticato,
0: scusa,
4: una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
0: Ah, sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
0: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
0: al mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
5: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
5: ho comprato delle spezie,
2: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
3: Sì.
5: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai, che carina,
0: hai creato la vita in casa,
1: sì,
0: tua,
5: creato vita in casa mia, era
1: non
5: piena
1: è un
5: di
1: buon
5: uova,
1: segno, beh, ragazzi, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
1: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
1: Sì, sì.
3: Hai capito?
0: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
1: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfried Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio, finiti gli ottavi, e il tempo dei quarti di finale. Si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: jingle scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho ticcato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è sera, che poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo Torre?
0: Per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Aveva infestato tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però sì, beh, allora, c'è stata un'insalata di riso.
2: Il riso però, in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato.
3: Allora ne faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento era un piatto piano. Quando sono rientrato c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato
0: quindi
3: qualcuno.
0: Dario Argento
3: in cucina,
0: il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: radio che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Con calma. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Molto
0: no?
2: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no,
2: certo. Vabbè.
3: Sì.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: Ah, niente. Hai messo
4: ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Ma, beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate
5: stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo, passato remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
3: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco
3: tutti.
0: A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Stavo
3: trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora giorno abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: E non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del Biestel. È una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aveva tolto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito cos'era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331-8090-101. Parte la banda di R101 con i vostri

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: No, è vera sta cosa.
0: Copywack,
3: sì. Mamma mia. 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la busa.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile,
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma con sta faccia da formaggio stagionato, dove va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio, ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì.
3: Che cantava. Vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche. Bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè.
0: Che brutto, grazie, mondo. Grazie, Christian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei.

0: Madonna, però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme. Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti. E in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: E l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti,
2: aia,
4: che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No, no.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
3: sì,
4: quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo.
3: Di suo. Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia.
4: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
1: Il gas di
3: sì,
1: tutto quello che si è, fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
1: Punto lì conviene.
5: Ragazzi. Buongiorno, sono Rosy.
1: No,
5: noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
1: Ah sì,
3: pensa, ha inventato la Molotov di tè.
1: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
1: al mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
0: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
0: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
0: ho comprato delle spezie,
3: sì,
0: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
0: vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai,
1: che carino, hai creato la vita in casa tua.
0: Creato vita in casa mia, era piena di uova.
4: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
4: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
4: Sì, sì.
3: Hai capito?
1: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
4: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Anaisina!
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
2: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo
4: che
1: aneddoto.
4: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Ah, cioè, beh, sì. Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
4: Amici, ragazzi,
5: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
4: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
2: No,
4: ok?
2: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
4: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
4: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
4: questa?
1: Qualche tempo.
2: Agopuntrice.
4: Ah, okay.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
2: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non può mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
4: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua. Gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
2: Sì. L'altro
1: ieri,
2: successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
4: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
2: I gremlins sono usciti.
1: Ha avuto le allucinazioni, ragazzi.
4: Perché?
2: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
4: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
4: Ma non ci credo.
2: Cioè ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
4: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
4: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
4: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per poi, i germogli.
5: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
2: O un esorcista, sorella. In questo caso.
5: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
4: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, sai che un posto
5: in quello
1: buio.
5: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
2: ma scusate, comunque
1: il medico,
2: il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso però.
1: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
6: Ciao banda.
1: Ciao.
6: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
4: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090 101, quel cibo che avete dimenticato al

0: Trash, questo qua, hai sentito?
1: La Trash,
0: io voglio la Trash. La Trash, il filone, il panino. Noi
2: è
0: stiamo parlando di qua
2: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello. Offre.
3: L'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: certo.
2: scherzando.
3: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Adesso facciamo il challenge. Era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, dato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide il giovane.
5: Fate parlare lui.
4: Grazie.
1: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è chiaro, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane, avanti.
4: Quello che c'ha la chiara.
7: Una volpe incontra un orso,
1: sì?
7: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
2: Un discorso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino,
1: è
2: dimenticato
1: un po' in tutte le salse.
2: Aiuto,
3: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia.
1: Vedi, un altro filone.
2: Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
1: Davide.
9: Ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Mm-hmm. Era un film pornografico.
4: Voilà.
1: Pornografico.
4: Quella.
3: Senti,
4: sono veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
2: Metti la battuta
5: della sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio un tunnello.
2: Sì.
4: The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta.
2: No.
1: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.

0: Onyx, There Must Be an Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ci ha dato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese sì, ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, sì, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno i sorci. Tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sta mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue. Sembrava avessero ammazzato qualcuno
0: di Dario Argento
3: in cucina.
0: Un set di
3: il
0: Dario
3: set di un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: radio che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no,
2: vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: venuta in salvo tu. Stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22. Giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì. Quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco
3: tutti.
0: A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un alto pericolo girato lì dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Stavo
3: trasportando, evidentemente, essendo frizzante.
0: Col caldo.
3: La pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse perché non
5: facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora giorno abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: E non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. È una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito cos'era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331-8090-101. Parte la banda di R101 con i vostri

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pashdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Chiusura pesante per le principali borse europee. Milano a meno 1,22%. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità, e le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis a Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti in 3 set contro l'inglese Ferri. In semifinale Sinner affronterà Djokovic, che ha superato invece in 5 set Aliassime. La Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostiuk in 2 set, per lei niente semifinale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Buonasera, buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: È vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia.
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Però inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de?
3: Non riesco.
0: Prova,
3: a dire. Testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la busa.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma con sta faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì, sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e è anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè.
0: Che brutto grazie, mondo. Grazie, Christian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei, a lei è

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Che siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Ah,
0: Paolo.
3: Cioè, sì. Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No, ok. No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay.
1: Sì, una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Altro
1: ieri.
3: Che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quella
2: sono usciti dei popcorn di lenticchia.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchia.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: No. Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germoglia nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Ma
3: scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al caldo.

0: Trash, questo qua, sentito?
1: Trash, capito?
0: Io voglio la Trash, Trash il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto scherzando. Ah, ecco.
2: Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Adesso facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
3: No. Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta. Sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide il giovane.
4: Fate parlare lui.
3: Grazie.
0: Allora, guzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la Chiara.
6: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
0: Un po' in tutte le salse.
1: Aiuto,
2: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia.
0: Va bene. Scusate, un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: Vai, Davide.
8: Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
4: Metti la battuta. Sto la sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri. Quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
2: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con le battute. Sono proprio ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta. Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via. Posso andare via.
0: 101.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ho dormito 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle allora cose che uno cerchi. Prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto
0: no?
2: bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro, questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: salutava.
3: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, no, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però... l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo... Ho aspettato che iniziasse Svizzera... Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: sei venuta
0: mattine.
5: In salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
3: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante.
0: Col caldo.
3: La pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

0: Mix, There Must Be an Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ci ha dato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese sì, ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno i sorci tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sta mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: per casa.
1: Esatto, tornando indietro personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
2: Nello zaino c'era di tutto lì.
3: Ma è un aneddoto bello?
1: Sì. Ma insomma, aneddoto marcio.
0: Vai,
1: è
0: un po' che non lo mettiamo.
1: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
0: No, non ballare, balliamo noi.
1: E l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
3: sì,
1: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
3: sì.
1: Lui se ne dimentica,
3: ecco.
1: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti,
3: aia,
1: che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
1: diciamo così,
0: e cominciava ad attirare i lupi.
2: Esatto.
1: fino a quando, in quanto capo pattuglia,
2: in quel caso,
1: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
3: No.
1: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
3: sì,
1: quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
1: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo. Già di suo.
0: Quindi il pesce era l'albero magico.
1: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
1: mi ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
1: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
3: No,
1: tutto, che avevamo,
3: no,
1: detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
2: Mamma mia.
1: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio.
3: Mamma
1: che ci
3: mia.
1: Salutavano.
2: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
0: Sentite,
2: tanta roba.
0: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
3: Sì.
0: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
3: Mm.
0: Me ne dimentico.
3: Mm.
0: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
3: no,
0: per 3 giorni, ma
3: no,
0: il sacchetto era ancora lì.
3: No, no.
0: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
2: Oh, il gas di
0: sì,
2: tutto quello che si è fermentato dentro.
0: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
3: Ma certo, o gli dai fuoco.
2: Tutto lì conviene.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
2: Ciao,
4: no, noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
2: Ah, sì.
0: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
2: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
0: ma
2: al
0: scherzi,
2: mirtillo.
0: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
5: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
3: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
3: sì,
5: ho comprato delle spezie,
3: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
3: sì,
5: vado fuori una settimana, rientro a casa, era
0: scoperto,
5: piena di farfalle.
2: Oh,
3: ma dai,
2: che carina, hai creato la vita in casa,
1: sì,
2: tua,
5: creato vita in casa mia, era
1: non
5: piena
1: è un
5: di
1: buon
5: uova.
1: Segno, beh, ragazzi, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
3: Che brutta cosa.
0: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
1: È vero.
0: E ha risolto tanti problemi.
1: Sì, sì.
0: Hai capito?
2: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
0: La raccontiamo dopo, dai.
1: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. Tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Con calma. Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Molto,
0: no?
2: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: salutare.
3: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì, 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, no, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate
5: stiamo analizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo, storia.
5: Stai bravo,
0: passato remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco
3: tutti.
0: A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è stappata.
3: Stavo trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttar fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora sera abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. È una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto,
0: svelato l'arcano.
3: Ho capito, c'era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno c'ha una storia da raccontare, quindi iniziate voi amici al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica.

0: Mix, There Must Be an Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola di Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho ticcato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa perché?
0: Che?
2: Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua, pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: Cos'è?
3: No.
0: Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Ma è impestato tutta casa.
2: Ecco, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: Ah, è vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei pochissimo. Passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma, esatto, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma un aneddoto marcio.
0: Allora,
4: un aneddoto marcio. Era tanto che non fu da
2: vai, vai, vai, è un po'.

0: che bello.
1: Allora vai, prego. Faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore, sì, decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
1: lui se ne dimentica,
2: ecco.
1: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
1: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto. fino a quando, in quanto capo pattuglia,
0: in quel caso,
1: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No, no.
1: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
2: sì,
1: quello del pesce in macchina,
2: sì, sì,
1: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di suo,
1: già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
1: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
2: sì,
1: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza, che
2: sì,
1: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
1: tutto, che avevamo,
2: no,
1: detto, cavolo, se ne accorgerà.
2: Niente.
0: Mamma mia.
1: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio,
2: mamma,
1: che ci,
2: mia,
1: salutavano.
0: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Sentite,
0: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma,
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
0: Il gas di
3: sì,
0: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
0: Punto lì conviene.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
0: No,
4: noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca. Una meraviglia.
0: Ah, sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
0: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
0: al mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina,
0: periodo,
3: certo che sì.
5: Ragazzi,
0: dica,
5: vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
5: ho comprato delle spezie,
2: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
3: Sì.
5: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai, che carino,
0: hai creato la vita in casa,
5: sì,
0: tua,
5: creato vita in casa mia, era
1: non
5: piena
1: è un
5: di
1: buon
5: uova.
1: Segno, ragazzi, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
1: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
1: Sì, sì.
3: Hai capito?
0: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
1: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangia, mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì, scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: È vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia.
3: 700 euro di caffè per una cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vattene a pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ah, ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi sono tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile.
0: Simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per Simpatici e Antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è: ma vattene a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma con sta faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
3: sì. Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto, grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andate,
2: grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei, a lei, famiglia.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Ah,
0: Paolo.
3: Cioè, sì. Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok.
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Che tempo?
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay. Sì,
1: una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua. Gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Sì. L'altro
1: ieri,
3: che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: No. Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista sorella. In questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso. Però.
1: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al

0: Lascia. Dici che vuole la trash questo qua, hai sentito?
1: La trash,
0: io voglio la trash. Trash il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al fonno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: certo.
1: scherzando.
2: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di Riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
3: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide
3: ecco
1: il giovane.
4: Fate parlare loro.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Un filone di pane, avanti.
3: Quello che ciappla Chiara.
6: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
0: Orso.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
0: Un po' in tutte le salse.
1: Oh, aiuto, dai.
2: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia.
0: Un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: E
8: ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Mm-hmm. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Ma rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
4: Mettendo la sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
2: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta.
1: No.
0: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via. Posso andare via.
0: R101. La banda di R101. Farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Con calma. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle cose che uno cerchi. Prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Molto,
0: no?
2: Bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no.

0: salutare.
1: Vabbè,
2: sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
3: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
0: Sì?
4: Due?
3: Sì. Quattro, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
0: Allora, no, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
4: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
3: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
4: Senti,
3: fai te.
4: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
3: Niente.
4: No, niente. Hai messo
3: solo... Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
4: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
2: Pierlu, buongiorno.
3: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
3: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
2: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
2: le
5: venuta in salvo tu. Stavo per mandarvi tutti a in un posto famoso quando torno al mio paese.
4: Gli inserti della Gazzetta. Scudetto della Juve numero 22. Giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
5: Stai bravo.
2: Remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
3: Hai ragione.
5: Bravo.
2: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
6: Tutto intorno alla boa. Mercoledì col giro di boa.
4: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
2: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
4: Ed è solo l'inizio, perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
2: Ecco. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato è lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
4: Certo.
2: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
2: Ha saputo di vino per
4: allora,
2: mesi.
4: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
2: Si è
4: stappata. Stavo trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
2: col caldo,
4: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
4: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano il palloncino.
4: Ma no,
1: l'albero magica, la Bonarda.
4: Mamma mia, ragazzi.
2: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
4: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
4: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
4: Casa mia, stanza del DSL, una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
4: Questo per giorni, dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
4: Che era rimasto lì, si era putrefatto,
2: svelato l'arcano.
4: Ho capito, se era la puzza.
2: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare, quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di Area 101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox. Sì.
0: Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: No, è vera sta cosa.
0: Il copy whack.
3: Mamma mia. 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto. Anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vattene a pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce sì. di un film di 30 anni fa.
3: Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque, mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
2: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì, sì.
3: Che cantava Vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei e famiglia.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini, certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no?
2: Imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, non puoi mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Altro
1: ieri.
3: Che è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
1: No.
3: Cioè, ha fatto un effetto droga.
1: Ha fatto effetto droga.
3: Ma
1: pesante.
3: Bellissimo.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista sorella. In questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, era un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Oggi la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
2: ui wa.
1: Un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al caldo.

0: Trash, questo qua, hai sentito?
1: Trash,
0: io voglio la Trash. Trash il filone, il panino. Noi stiamo parlando qua
2: tutto.
0: Al forno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
3: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: certo.
2: scherzando.
3: Ecco. Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide il giovane.
5: Fate parlare lui.
4: Grazie.
1: Allora, guzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante. Vai.
6: Ma Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane avanti.
4: Quello che c'appla la Chiara.
7: Una volpe incontra un orso,
1: sì?
7: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
2: Un discorso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino.
1: È arrivata
2: dimenticato
1: un po' in tutte le salse.
3: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia. Va bene.
1: Scusate, un altro filone.
2: Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
1: Davide.
9: Ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
4: Voilà.
1: Pornografico.
4: Quella.
3: Senti,
4: sono veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
5: Metti la battuta. Mettendo la sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio un tunnello.
3: Sì.
4: The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con le battute. Troppo più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta.
2: No.
1: Ci siamo in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.

0: quello che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì, 4. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo polarizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande ribotta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo.
5: Sei venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22. Giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo, storia.
5: Stai bravo.
0: Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
3: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì. Quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, ma immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttar fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: ti facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora sera abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto,
0: svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno c'ha una storia da raccontare, quindi iniziate voi amici al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

0: Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'Isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua, pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: Cos'è? No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Ma è impestato tutta casa.
2: Ecco, il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso però, in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo?
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché finisce dopo,
1: nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti esatto, l'aroma, sì, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Insomma, aneddoto marcio.
2: Vai. È un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica,
2: ecco,
4: quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica,
2: ecco,
4: quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti,
2: aia,
4: che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte.

0: già di suo.
1: Quindi il pesce era l'albero magico.
0: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia, sì, mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
0: tutto che avevamo detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente. Mamma mia.
0: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
3: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello. Sentite, tanta roba.
1: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
1: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
3: Il gas di tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
1: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
3: Tutto lì conviene.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy. No, noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
3: Ah, sì.
1: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
3: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi al mirtillo.
1: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
5: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia, ho comprato delle spezie, sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo. Vado fuori una settimana, rientro a casa. Era scoperto. Piena di farfalle.
2: Ma dai,
3: che carino. Hai creato la vita in casa tua.
5: Creato vita in casa mia,
0: non
5: era piena di uova.
0: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
1: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
0: È vero.
1: E ha risolto tanti problemi.
0: Sì, sì.
1: Hai capito?
3: Quindi... abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
1: La raccontiamo dopo, dai.
0: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: radio che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no.
2: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì, 4. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo battezzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: sei venuta
0: mattine
5: in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque delle una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora settimana abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni doveva aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica, tante belle sorprese.

0: jingle scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'Isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ci ha dato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché?
0: Che?
2: Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese sì, ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Ha pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, sì, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno i sorci. Tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sta mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera e Basta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera e Basta.
0: Adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue. Sembrava avessero ammazzato
0: Quindi
3: qualcuno
0: Dario Argento
3: in cucina.
0: Un set di
3: il
0: Dario
3: set
0: Argento.
3: Di un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101. E tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, è stato zombie, certo, certo.
1: Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi. Sì, sì. Di panino,
4: ecco, perché finisce dopo
1: nello zaino, nella tasca,
4: passa la serva,
3: sì,
4: o il servo,
3: e quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti esatto, l'aroma, sì, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì,
4: ma un aneddoto marcio,
0: allora,
4: aneddoto marcio. Era tanto che non fu davanti.
2: Vai, vai, vai, è un po' che

0: che bello. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore, sì, decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
1: sì,
0: lui se ne dimentica.
1: Ah, ecco.
0: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
2: certo,
0: diciamo così,
2: e cominciava ad attirare i lupi.
0: Esatto. fino a quando, in quanto capo pattuglia,
3: in quel caso,
0: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
1: Aia, fondo, no.
0: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
1: sì,
0: diciamo quello del pesce in macchina,
1: sì, sì,
0: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
2: di
0: così,
2: suo,
0: già di suo.
2: Quindi il pesce era l'albero magico.
0: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
1: sì,
0: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
1: sì,
0: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
1: No,
0: tutto, che avevamo detto, cavolo, se ne accorgerà.
2: Niente.
3: Mamma mia.
0: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
3: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
2: Ma sentite,
3: tanta roba.
2: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
1: Sì.
2: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
3: Il gas di
2: sì,
3: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
2: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
1: Ma certo, o gli dai fuoco.
3: A quel punto lì conviene.
4: Buongiorno, sono Rosy.
3: Ciao,
4: no, noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
3: Ah, sì.
2: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
3: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi al mirtillo.
2: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
5: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
1: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
1: sì,
5: ho comprato delle spezie,
1: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo,
2: sì,
5: vado fuori una settimana, rientro a casa, casa era piena di farfalle.
1: Ma dai,
3: che carina, hai creato la vita in casa tua.
5: Creato vita in casa mia, era
0: non
5: piena
0: è un
5: di
0: buon
5: uova.
0: Segno, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
1: Che brutta cosa.
2: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
0: È vero.
2: E ha risolto tanti problemi.
0: Sì, sì.
2: Hai capito?
3: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
2: La raccontiamo dopo, dai.
0: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangia, mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, vabbè, per alcune battute che non si possono più dire politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: no, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia,
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa de.
0: No, a parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
2: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile.
0: Simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
2: sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo
2: che
1: aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Ah,
0: Paolo.
2: Cioè, sì.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini.
2: Certo.
3: Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok.
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non può mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: L'altro
1: ieri,
3: successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista sorella. In questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: Un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Oggi la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al caldo.

0: la trash, questo qua, hai sentito? Io voglio la trash, il filone, il panino. Noi stiamo parlando
1: di
0: qua
1: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah!

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello. Sì,
3: l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: scherzando.
2: Ah, ecco.
3: Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Adesso facciamo il challenge. Era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No. Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide il giovane.
5: Fate parlare loro.
4: Grazie.
1: Allora, guzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
2: Filone di pane, avanti.
4: Quello che c'ha la Chiara.
7: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
2: Un discorso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
1: Un po' in tutte le salse.
3: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia. Vabbè, un altro filone.
2: Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Era un film pornografico.
4: Voilà.
1: Pornografico.
4: Quella.
3: Sono
4: veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abbat Antuono?
5: Metti la battuta della sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri. Quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
5: Sì.
4: The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con le battute. Non fa più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta. Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani, sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo, calma. Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa,
2: come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri. Bello,
0: davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Molto
0: no?
2: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro, questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: salutava.
3: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, no, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo valorizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco. Tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è stappata.
3: Stavo trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette

0: impregnata, poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
1: facevano
0: io...
1: il palloncino.
2: Ma no, l'albero magica, la bonarda.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
0: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
1: No, vabbè.
0: Non vi dico cosa era successo.
1: Ha bruciato la macchina.
0: Casa mia, stanza del DSL, una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
1: Sì.
0: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
1: Ciao.
0: Che era rimasto lì, si era putrefatto,
3: svelato l'arcano.
0: Ho capito, c'era la puzza.
3: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare, quindi iniziate voi amici al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella musica.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto,
3: no, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia,
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto va terapia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ah, ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce sì. di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova.
3: De.
0: No, parte il bip.
3: Comunque mi sono tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a bianco il posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutateli.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei, a lei è famiglia.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini, certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no?
2: Imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua. Gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Altro
1: ieri,
3: successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchia.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ha avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: Cioè ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
2: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista, sorella. In questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: Un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Oggi la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090 101, quel cibo che avete dimenticato al caso.

0: Trash, questo qua, sentito?
1: Trash, capito?
0: Io voglio la Trash, il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al forno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
3: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
1: Ieri hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: scherzando.
2: Ah, ecco.
3: Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Adesso facciamo il challenge. Era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina il mio panettiere, andato in posta, mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloce che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide.
4: Eccolo!
2: Il giovane.
5: Fate parlare noi.
4: Grazie.
1: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane, avanti.
4: Quello che c'ha la Chiara.
7: Una volpe incontra un orso,
1: sì?
7: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disco orso.
2: Un disco orso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
1: Un po' in tutte le salse.
2: Aiuto, dai.
3: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia.
1: Un altro filone.
2: Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Mm-hmm. Era un film pornografico.
1: Pornografico.
4: Quella.
3: Senti,
4: sono veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Ma rischia davvero di vincere, vero? Metti, Abate Antuono?
5: Metti la battuta. Sto la sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio un tunnello.
2: Sì.
4: The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con le battute. Troppo più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' sì, tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta.
2: No.
1: Ci siamo in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.

0: radio che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle allora cose che uno cerchi. Prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro, questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no,
2: vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì, 4. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo battezzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: sei venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
6: È vero. Giro di boa,
3: ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque delle belle una notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Ah beh, vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse perché non
5: facevano
3: io,
5: il palloncino.
2: Ma no, l'albero magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti.

0: Crosby and Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'Isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ci ha dato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno i sorci. Tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso però, in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera e Basta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera e Basta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento era un piatto piano. Quando sono rientrato sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: Isina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo
2: che
1: aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: siamo, ci siamo frequentate per un periodo.
3: Ah, cioè, beh, sì. Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini, certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No, ok. No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone. Allora,
1: certo.
2: Quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay, sì,
1: una
2: sì,
1: dottoressa
2: sì.
1: Che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove buoni. Li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Sì. Altro che
1: ieri,
3: è successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ha avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
1: No.
3: Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Va, pesante.
2: Bellissimo. Quindi
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, era un posto
4: in quello
1: buio.
4: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso. Però.
1: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Mi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al caldo.

0: Trash, questo qua, hai sentito?
1: Trash,
0: io voglio la Trash, Trash il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto.
0: Al forno.
2: Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
3: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto scherzando.

0: ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decido, ecco, il giovane.
0: Fate parlare noi.
2: Grazie.
3: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
4: Ma Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Un filone di pane, avanti.
2: Quello che c'ha la Chiara.
5: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
1: Uiwa. Un discorso. Avanti.
6: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
3: Un po' in tutte le salse.
1: Aiuto,
7: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
7: Mamma mia.
3: Va bene. Scusate, un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
2: Voilà.
3: Pornografico.
2: Quella.
7: Senti,
2: sono veramente confuso.
3: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero? Metti, Abate Antuono?
0: Metti la battuta della sciarpa.
2: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
1: Sì.
2: The winner is.
3: Vai!
0: Come ero bravo con le battute. Sono proprio ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Era un film pornografico.
7: Dio mio.
3: Bravissimo, perfetto. No. Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
3: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
3: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto, il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
0: Adesso posso andare via.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in un armadio.
2: Sì, dietro zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché poi
1: sì, dopo nello zaino, nella tasca
4: passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti esatto, l'aroma, sì, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma insomma, aneddoto marcio.
0: Allora,
4: aneddoto marcio. Era tanto che non fu
2: vai, vai, vai.

0: che bello.
1: Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore, sì, decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
1: lui se ne dimentica.
2: Ah, ecco.
1: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
0: certo,
1: diciamo così.
0: E cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto. Fino a quando, in quanto capo pattuglia,
3: in quel caso,
1: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No.
1: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
2: sì,
1: diciamo, quello del pesce in macchina.
2: Sì, sì.
1: C'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo, già di suo.
0: Quindi il pesce era l'albero magico.
1: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
2: sì,
1: mi ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
2: sì,
1: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
1: tutto, che avevamo,
2: no,
1: detto, cavolo, se ne accorgerà.
2: Niente.
3: Mamma mia.
1: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio.
2: Mamma
1: che ci
2: mia.
1: Salutavano.
3: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
0: Sentite,
3: tanta roba.
0: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
0: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
0: Me ne dimentico.
2: Mm.
0: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
0: per 3 giorni, ma
2: no,
0: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no.
0: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
3: Il gas di
0: sì,
3: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
0: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
3: A quel punto lì conviene.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
3: Ciao,
4: no, noi abbiamo,
3: Rosy,
4: dimenticato,
3: scusa,
4: una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
3: Ah, sì.
0: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
3: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
0: ma
3: al
0: scherzi,
3: mirtillo.
0: Ma scherzi, in
3: era
0: cucina,
3: un
0: certo che sì.
5: Ragazzi, dica, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
5: ho comprato delle spezie,
2: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
0: Sì.
5: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era
0: scoperto,
5: piena di farfalle.
3: Oh,
2: ma dai,
3: che carino, hai creato la vita in casa,
1: sì,
3: tua,
5: creato vita in casa mia,
1: non
5: era piena di uova.
1: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
0: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
1: È vero.
0: E ha risolto tanti problemi.
1: Sì, sì.
0: Hai capito?
3: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
0: La raccontiamo dopo, dai.
1: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì, scorrette nel 2026. Allora, Christian De Sica.
3: Buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di dopo.
4: Giusto.
3: No, è vera sta cosa.
0: Copywack.
3: Mamma mia. 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto. Anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta via.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova. No, parte il bip.
3: Comunque, mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
2: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile,
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, sentiamo.
3: E c'è: ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma con sta faccia da formaggio stagionato non dov'ha? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì,
3: che
4: sì,
3: cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutatemi.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto, grazie, mondo. Grazie, Christian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei.

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
2: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo aneddoto.
4: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
2: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini, certo. Questa è la notizia del secolo.
4: Amici, ragazzi,
3: a proposito di roba marcia, no?
4: Imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
2: No. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
4: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
4: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
4: questa?
1: Qualche tempo.
2: Agopuntrice.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
2: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
4: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua, gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
2: L'altro
1: ieri,
2: successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
4: Sono usciti dei popcorn di lenticchie.
2: I gremlins sono usciti.
1: Ha avuto le allucinazioni, ragazzi.
4: Perché?
2: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchie.
4: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
4: Ma non ci credo.
2: Cioè ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Pesante.
4: Quindi,
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
4: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
4: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
3: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
2: O un esorcista, sorella. In questo caso.
3: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
4: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: Un posto
3: in quello
1: buio.
3: Del peyote.
1: Oh, ragazzi,
2: ma scusate,
1: l'ha
2: comunque
1: detto il medico.
2: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Oggi la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
4: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato.

0: Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo. Aia. Perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola d'Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho ticcato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No,
2: Torre?
0: Per un mese, sì, ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
2: Ah!
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, sì, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Stanno i sorci. Tutta casa.
2: Ecco. Ma il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sta mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il Cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera e Basta, ma torno presto, preferisco il concerto di Sfera e Basta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Oh, continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: Dici che vuole la trash, questo qua, hai sentito?
1: Vuole la trash,
0: io voglio la trash. La trash, il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
1: Vuoi dire?
0: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
2: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
0: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
1: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
2: Ma stai scherzando?
1: No, non sto
2: certo.
1: scherzando.
2: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
1: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
2: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
1: Quanto mai te l'ho chiesto?
0: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di Riforno.
1: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
0: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
3: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
4: Fate parlare.
1: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
3: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
4: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
1: Allora il giovane, dai, decide
3: ecco.
1: Il giovane.
4: Fate parlare noi.
3: Grazie.
0: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
5: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
1: Un filone di pane, avanti.
3: Quello che c'ha la Chiara.
6: Una volpe incontra un orso, sì? E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
0: Uiwa.
1: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
1: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
0: Un po' in tutte le salse.
1: Aiuto,
2: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
1: Sì.
2: Mamma mia. Va
0: bene. Scusate, un altro filone.
1: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
0: Vai,
8: ieri invece ho visto un film un po' se tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Voilà.
0: Pornografico.
3: Quella.
2: Senti,
3: sono veramente confuso.
0: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero?
1: Metti,
0: Abate Antuono?
1: Metti la battuta
4: della sciarpa.
3: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri. Quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
1: Sì.
3: The winner is.
0: Vai!
4: Come ero bravo con le battute. Sono proprio ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' se tra i panettieri. Era un film pornografico.
2: Dio mio.
0: Bravissimo, perfetta.
1: No.
0: Ci stava in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
1: E che tornasse anche al suo paese.
0: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
4: Adesso posso andare via. Posso andare via.

0: quello che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Con calma. Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione?
2: Quelle allora cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace questa
2: cosa. Così come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no.
2: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì, 4. Sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: Hai messo solo.
4: Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo analizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande ribotta di Messi e compagni. Peccato, peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: venuta
0: mattine
5: in salvo tu. Stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo, storia.
5: Stai bravo,
0: che remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
4: Hai ragione,
5: bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato dietro l'angolo è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è stappata.
3: Stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttar fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse perché non
5: facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora sera abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: E non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. È una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto,
0: svelato l'arcano.
3: Ho capito, c'era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno c'ha una storia da raccontare, quindi iniziate voi amici al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri racconti, con tanta bella

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, dietro zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo?
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché che
1: poi dopo nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti esatto, l'aroma, sì, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Ma un aneddoto
2: Vai, è un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: Con l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore,
2: sì,
4: decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
4: lui se ne dimentica.
2: Aia, ecco.
4: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
4: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto.
4: Fino a quando, in quanto capo pattuglia,
1: in quel caso,
4: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: No, no.
4: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
3: sì,
4: diciamo quello del pesce in macchina,
3: sì, sì,
4: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di suo,
4: già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
4: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
3: sì,
4: mi ricordo, buon'anima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che,
3: sì,
4: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
4: tutto, che avevamo detto, cavolo, se ne accorgerà.
3: Niente.
1: Mamma mia,
4: niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio che ci salutavano.
1: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
1: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo.

0: 331 80 90 101, anche sms, noi li si legge.
1: Sì.
0: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare. Me ne dimentico. Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
2: Il gas di tutto quello che si è fermentato dentro.
0: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
1: Ma certo, o gli dai fuoco.
2: Quel punto lì conviene.
3: Buongiorno, sono Rosy.
2: Ciao,
3: noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esploso. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
2: Ah sì,
0: pensa, ha inventato la Molotov di tè.
2: E che ha dovuto rimettere, ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi.
0: Ma
2: al
0: scherzi,
2: mirtillo.
0: Ma scherzi, in cucina,
2: periodo.
0: Certo che sì.
4: Ragazzi, dica. Non ho mai raccontato questo aneddoto.
1: Dica.
4: Una volta sono andato in Turchia, ho comprato delle spezie, sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo. Vado fuori una settimana, rientro a casa. Era
0: scoperto.
4: Piena di farfalle.
1: Ma dai,
2: hai creato la vita in casa tua.
4: Ho creato vita in casa mia,
5: non
4: era piena
5: è un
4: di
5: buon
4: uova.
5: Segno, beh, ragazzi, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
1: Che brutta cosa.
0: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
5: È vero.
0: E ha risolto tanti problemi.
5: Sì, sì.
0: Hai capito?
2: Quindi... abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
0: La raccontiamo dopo, dai.
5: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

Frisco. It ain't no country club either. This is

0: Angel, scelta da voi. Potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto. Ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo, eravamo in vacanza all'isola di Elba,
0: sì,
1: mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, è vero, poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa so perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua. Pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo.
0: Aveva infestato tutta casa.
2: Ecco. Il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sto mostrando la foto.
4: Però allora, c'è stata l'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato.
3: Allora ne faccio il riassunto perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco. Invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento, era un piatto piano. Quando sono rientrato, c'era il frigorifero che grondava sangue. Sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter.
2: Firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101. E tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.

0: la trash, questo qua, hai sentito?
1: La trash, capito?
0: Io voglio la trash. Attrezzo il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai! Yeah.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
2: Vuoi dire?
1: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
3: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
1: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
2: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
3: Ma stai scherzando?
2: No, non sto
3: scherzando.
2: Ah, ecco.
3: Allora lo racconto adesso.
2: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
3: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
2: Quanto mai te l'ho chiesto?
1: Tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
1: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
4: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
2: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta, sono 3/4 d'ora.
4: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
2: Allora il giovane, dai, decide il giovane.
5: Fate parlare lui.
4: Grazie.
1: Allora, guzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta, perché c'è sempre un filone davanti.
2: Un filone di pane, avanti.
4: Quello che c'ha la Chiara.
7: Una volpe incontra un orso,
1: sì?
7: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
2: Un discorso. Avanti.
8: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
2: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
1: È arrivata un po' in tutte le salse.
3: Mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
2: Sì.
3: Mamma mia.
1: Un altro filone.
2: Sì. Va bene. Avanti.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
4: Voilà.
1: Pornografico.
4: Quella.
3: Sono
4: veramente confuso.
1: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Rischia davvero di vincere, vero? Abbata Antuono?
5: Metti la battuta. La sciarpa.
4: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio Antonello.
3: Sì.
4: The winner is.
1: Vai!
5: Come ero bravo con la battuta. Troppo più ridere.
9: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' così tra i panettieri. Era un film pornografico.
3: Dio mio.
1: Bravissimo, perfetta. Ci siamo in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
2: Sì.
1: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
2: E che tornasse anche al suo paese.
1: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.

0: che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Con calma. Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace questa
2: cosa. E così come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, mare, mare, quindi di Genova al porto.
2: Era molto,
0: no?
2: Bello, zona Porto Antico, quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro,
3: invece no.
2: Vabbè.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: E io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2, fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: solo. Ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate
5: stiamo analizzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni. Peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: venuta in salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22, giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo, storia.
5: Stai bravo,
0: passato remoto.
5: Torneremo presto, mister, glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07, ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì, quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, la notte a 31 gradi io non l'avevo mai vissuta, mai immaginata.
3: Ed è solo l'inizio perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco tutti. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Stavo
3: trasportando, evidentemente, essendo frizzante,
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama lì, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttar fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora sera abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: Non vi dico cosa era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del Biestel. È una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito cos'era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno c'ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri.

0: però mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, dedicato zombie, certo, certo.
1: Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi. Sì, sì. Di panino,
4: ecco, perché finisce dopo
1: nello zaino, nella tasca,
4: passa la serva,
3: sì,
4: o il servo,
3: e quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti esatto, l'aroma, sì, in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì,
4: insomma, un aneddoto marcio.
0: Allora,
4: aneddoto marcio, tanto che non può davanti.
2: Vai, vai, vai,

0: che bello.
1: Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia, di cui non farò il nome perché sono pur sempre un signore, sì, decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino,
2: sì,
1: lui se ne dimentica.
2: Ah, ecco.
1: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti, aia, che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
3: certo,
1: diciamo così,
3: e cominciava ad attirare i lupi.
1: Esatto. fino a quando, in quanto capo pattuglia,
0: in quel caso,
1: ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
2: Aia, fondo, no.
1: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare,
2: sì,
1: diciamo quello del pesce in macchina,
2: sì, sì,
1: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo,
3: di
1: così,
3: suo,
1: già di suo.
3: Quindi il pesce era l'albero magico.
1: Gli abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
2: sì,
1: mi ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza, che
2: sì,
1: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
2: No,
1: tutto, che avevamo,
2: no,
1: detto, cavolo, se ne accorgerà.
2: Niente.
0: Mamma mia.
1: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio,
2: mamma,
1: che ci,
2: mia,
1: salutavano.
0: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
3: Ma sentite,
0: tanta roba.
3: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
2: Sì.
3: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
2: Mm.
3: Me ne dimentico.
2: Mm.
3: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole,
2: no,
3: per 3 giorni, ma
2: no,
3: il sacchetto era ancora lì.
2: No, no, no.
3: Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
0: Oh, il gas di
3: sì,
0: tutto quello che si è, che è fermentato dentro.
3: Ho lasciato la macchina lì e ne ho comprata un'altra.
2: Ma certo, o gli dai fuoco.
0: A quel punto lì conviene.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Rosy.
0: Ciao,
4: no, noi abbiamo,
0: Rosy,
4: dimenticato,
0: scusa,
4: una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato. Una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
0: Ah, sì.
3: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
0: E chi ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
3: ma
0: al mirtillo.
3: Ma scherzi, in cucina, certo che sì.
5: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
2: Dica.
5: Una volta sono andato in Turchia,
2: sì,
5: ho comprato delle spezie,
2: sì,
5: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
2: Sì.
5: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era piena di farfalle.
2: Ma dai, che carina,
0: hai creato la vita in casa tua.
5: Ho creato vita in casa mia, era
1: non
5: piena
1: è un
5: di
1: buon
5: uova.
1: Segno, beh, ragazzi, una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
2: Che brutta cosa.
3: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
1: È vero.
3: E ha risolto tanti problemi.
1: Sì, sì.
3: Hai capito?
0: Quindi abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
3: La raccontiamo dopo, dai.
1: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto quattro mesi? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Allora Christian De Sica,
3: buongiorno,
4: che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di topo.
4: Giusto.
3: No, è vera sta cosa.
0: Il
3: copy whack, sì.
2: Mamma mia.
3: 700 euro di caffè per la cagata. Comunque, allora, buongiorno, non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Tempi. Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti, come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto va terapia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ah, ormai è la censura. Proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Potete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Io non ci riesco.
0: Testa de?
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova. No, parte il bip.
3: Comunque mi è stato tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque allora, è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile
0: simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per simpatici e antipatici.
2: Sì, dai, sentiamo.
3: E c'è. Ma vatta a bianco il posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma con sta faccia da formaggio stagionato, non va? Brutta testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo è successo. Aiutateli.
0: Edulcorate, insomma, le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia? Vabbè,
0: che brutto grazie, mondo. Grazie Cristian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
2: A lei è

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo
3: sì.
1: Non l'avevi mai raccontato, questo
2: che
1: aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentate per un periodo.
2: Ah,
0: Paolo.
2: Cioè, sì.
3: Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini.
2: Certo.
3: Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No,
2: ok.
3: No, no. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella, l'altro ieri, ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Però le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice, puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quella
2: sono usciti dei popcorn di lenticchia.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti

0: Ma non ci credo.
1: Cioè, ha fatto un effetto droga?
2: Ha fatto effetto droga. Pesante.
3: Quindi,
2: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
3: Allora, una per ogni germoglio.
0: Una che già usa l'armadio come, forno per le lenticchie.
2: Quello si fa.
0: Non ha bisogno di assumere droga prima.
2: Per i germogli.
3: Mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
1: O un esorcista in questo caso.
3: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
0: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
2: No, un posto
3: in quello
2: buio.
3: Del peyote.
2: Oh, ragazzi,
1: ma scusate, comunque
2: il medico,
1: il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso però.
2: Ci la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
4: Ciao banda.
2: Ciao.
4: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile.
1: Ai,
4: vi lascio immaginare. E
2: un uovo.
0: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
2: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.